Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the way.

0: Kid.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Summer Sound.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

need, I don't.

beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Vado. È stata proprio una bella giornata.

Potrei mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non m'arrendo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovate, ben ritrovati a Rosso Malpelo. Non ricordavo il nome della mia trasmissione, ma no, stavo scherzando. Io sono Santina, questo è Rosso Malpelo e come sempre staremo insieme fino alle 12. In apertura i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Io oggi sono veramente rincoglionita, ve lo dico, quindi ci saranno problemi tecnici, esitazioni, silenzi, insomma momenti di non proprio altissima radiofonia. Ma andremo avanti perché lo spettacolo deve continuare. Vi ricordo subito i nostri contatti 340-197-4468 su WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 06-88-98-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon e Blue Sky e poi ci trovate anche su Facebook, ovviamente sempre a nome di Radio Città Aperta. Vi ricordo inoltre che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno dei podcast. E inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime è completamente gratis. Ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Alle 10.30 avremo Zona Franca e poi tanta musica. E a proposito di musica direi di iniziare subito, anche perché abbiamo iniziato con qualche minutino di ritardo, e lo facciamo con un classico del rock. Questa è Penny Black, inutile dirlo, stiamo parlando dei Rolling Stones.

I Rolling Stones è uno dei loro brani più iconici, che veniva pubblicato nel maggio del 1966. Stiamo parlando di Penny Black, scritto dalla storica coppia Mick Jagger e Keith Richards, che ha un po' anche ridefinito le sonorità dell'epoca grazie alle influenze medio orientali che stavano arrivando e che subivano non solo i Rolling Stones all'epoca. E infatti il sitar, e non solo, iniziavano ad entrare nelle melodie di alcuni anche grandi band degli anni 60. Una fra tutti è sicuramente i Beatles. George Harrison aveva fatto un viaggio in India, acquistò il sitar quasi per gioco, e poi da lì il resto è storia. C'è un album in particolare, proprio del 1966, dei Fab Four, ovvero Revolver, che subisce molto le influenze di questo strumento musicale, ma anche della tabla e della tambura. E noi ci ascoltiamo una traccia che è abbastanza simbolo all'interno di questo album di queste influenze, e sto parlando di Love You Too, Beatles.

interessante in generale al gruppo. Bene, andiamo avanti con questa con questo genere, con questo stile. Ci spostiamo al 1969, un pezzo acustico oscuro, minimalista, basato su un continuo suono che ricorda moltissimo l'atmosfera di Love You Too. Sto parlando di Fancy dei Kinks. Eccola qua.

Allora, devo dire che questo brano lo conoscevo poco, ma in generale conosco poco i Kinks e credo che approfondirò. Dicevamo, questo è un brano del 1969, ipnotico, però anche minimale, del 1966, con delle sonorità, dicevamo, molto simili a Love You Too dei Beatles. Un brano perfetto per l'atmosfera che abbiamo scelto un po' di seguire questa mattina e che assecondiamo con qualcuno di molto più conosciuto. Sto parlando dei Velvet Underground. Il brano che stiamo per ascoltare è del 1967. Se siete affascinati da questa idea della nota fissa di sottofondo applicata a un'atmosfera ipnotica, ecco, questo è quello che possiamo chiamare un ascolto obbligatorio. Sto parlando di Venus in Furs.

0: La viola elettrica di John Cale e la chitarra di Lou Reed che creano questo ronzio ossessivo e magnetico, molto simile tra l'altro a quello di Fancy che abbiamo ascoltato prima. Bene, siamo arrivati all'appuntamento fisso del lunedì mattina all'interno di Rosso Malpelo, ovvero Zona Franca.
1: Zona Franca.
0: Ed eccoci qua, buongiorno Franca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovata.
2: Grazie, ben ritrovati anche voi. Date la stessa, ma sapete, qui nella Zona Franca non sa mai quello che può succedere.
0: No, ma tanto tranquilla, perché voglio dire, anche Rosso Malpelo proprio ha subito delle defezioni ultimamente, può capitare. Come va nella Zona Franca? Che succede questa mattina?
2: Allora, intanto vorrei dirvi che è tornata Cinzia. Chi è Cinzia? È una rondinella che ha fatto il nido sotto la mia casa 2 anni fa e torna sempre. Quest'anno un po' in ritardo, è tornata e ora è lì. Guarda, e io tutte le mattine la salto.
0: Ah, ho sentito qualcuno.
2: Ci sono un po' di animali intorno, oltre Cinzia. Quindi oggi la Zona Franca è particolarmente popolata, ragazzi.
0: Beh, è bella questa cosa.
2: Io penso che questo sia uno dei momenti più belli, perché tornano tutte le rondini. C'è un sacco di rumore, però è tutto molto vivo, quindi è molto contagioso.
0: Hai ragione. Ci stai contagiando positivamente, stai portando la Zona Franca, come sempre, anche qui da noi. Senti, che cosa ci fai ascoltare questa mattina?
2: Allora, proprio per rispondere a tutta questa vita che si sveglia intorno a me, ho deciso di portare nella Zona Franca una canzone che parla di tutt'altro, di noia, in una versione particolare.
0: Dici.
2: La canzone è Tutto il resto è noia, ma in una versione live presentata da Sarafine durante una delle sue esibizioni a X Factor. Purtroppo è una canzone che poi non ha fatto uscire, però è una versione che io apprezzo tantissimo di questa canzone. E soprattutto mi piace la profondità del discorso, perché credo che non ci sia canzone più onesta rispetto alle relazioni di coppia, ma un'onestà non pessimista, un'onestà tale per quello che è, quindi mi piace molto ascoltarla.
0: Senza ipocrisie, no?
2: Esatto.
0: Ma Califano alle volte è stato sottovalutato come
2: sì.
0: Cantautore.
2: Assolutamente.
0: Ai noi, insomma, perché in realtà ha scritto delle belle cose e anzi, alcuni pezzi scritti da lui, interpretati da altri, noi non sappiamo magari neanche che sono state scritte da lui, i più non lo sanno, ecco.
2: Però, è vero, peccato, viene sempre ricondotto quei 2 o 3 brani che magari sono un po' più famosi, e invece a livello cantautoriale veramente una grande firma, secondo me, nel nostro panorama.
0: Senti, quest'artista quanto la conosci? Perché viene da X Factor, ci ha avuto poi un suo seguito a seguire?
2: Assolutamente, si è posizionata molto bene. All'inizio, quando si è presentata X Factor, nessuno avrebbe mai pensato che avrebbe vinto, perché è una ragazza che dal DJ set produce, quindi una figura un po' sconosciuta in Italia, no?
0: Uh-huh.
2: Perlomeno al grande pubblico. E poi un festival dopo l'altro si è fatta sempre più scoprire, fino ad uscire con il suo primo album. Ha finito il suo tour da pochissimo, io l'ho vista a Roma e devo dire che è veramente una potenza. Ha uno show, sta portando avanti uno show veramente coinvolgente. Vi consiglio di andarla a trovare se quest'estate sarà nella vostra città, perché vi saprà veramente coinvolgere, ha un'energia veramente contagiosa.
0: Allora, noi adesso ce l'ascoltiamo insieme. Io personalmente, devo essere sincera, non la conosco, quindi adesso avrò modo di ascoltarla. Rimani con noi dopo?
2: Certamente.
0: Molto bene. Allora ci ascoltiamo nella versione Sarafin, dico bene?
2: Sarafine,
0: molto bene, l'ho detto benissimo proprio. Sarafine con la sua versione di questo famosissimo pezzo di Califano.

L'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, quel lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura, poi dici cose giuste al tempo giusto, e pensi il gioco è fatto e tutto a posto, pensi il gioco è fatto e

0: Abbiamo sentito pure il jingle di X Factor, ma è una versione breve, più breve o sbaglio?
1: Sì, sì, è più breve perché nella versione dei live in questo format fanno delle versioni molto più brevi. Però io penso, non so quante volte me la sono sentita in loop, perché ha un che di ipnotico per me.
0: Ma l'arrangiamento ho notato molto interessante anche.
1: Lei è una produttrice calabrese, tra l'altro, quindi proprio italianissima, e anche una chitarrista. In realtà è laureata in economia, faceva tutt'altro all'estero, invece poi quando è venuta per X Factor ha proprio deciso di cambiare vita. Le sue tracce, tra l'altro, sono molto diverse l'una dall'altra, e questa, diciamo, è una delle più melodiche, questo esempio, sì, delle sue produzioni, quindi andate a scoprirla.
0: E la chiosa è stata bellissima, perché appena hai concluso di parlare abbiamo sentito il canto di un gallo che ti faceva eco. Evidentemente Sarafine piace anche a lui. Fa tanto caldo nella zona franca, secondo me no.
1: Allora, fa quel caldo che ti coccola ma non ti annoia.
0: E magari a un certo punto c'è anche quella brezza piacevole.
1: Ma certo, qua il venticello c'è sempre. Io sono sotto all'ombrellone, davanti alla porta di casa. Intorno a me ci sono le ginestre tutte in fiore, quindi il verde è trapuntato di giallo. Un profumo di gelsomino meraviglioso.
0: Mamma mia.
1: Tutto in ordine, bellissimo.
0: Come sempre ci hai portato nella zona franca, e di questo ti ringraziamo, e ti ringraziamo anche per farci scoprire queste chicche musicali, e ti auguriamo buona giornata nella zona franca.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere avervi qui. Come sempre vado a mettere sul caffè, così dopo la prossima canzone, se volete, lo trovate pronto.
0: Arriviamo, siamo già pronti per suggerire il tuo caffè. Franca, grazie per essere stata qua con noi, e alla prossima trasmissione. Grazie.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.

Beh, il brano che abbiamo ascoltato, All Tomorrow's Party, ovviamente erano ancora i Velvet Underground. Le 10:47 minuti, abbiamo avuto il nostro appuntamento, la nostra rubrica con Franca e la sua Zona Franca, e adesso continuiamo in questo viaggio un po' psichedelico degli anni 60, ci piace. Oggi ce la prendiamo comodo, da, ve lo dico, perché ve l'ho detto, non sono informissima, ok, quindi lasciatemi perdere a me, perché voglio mettere i brani che mi pare. Lunedì mattina c'ho bisogno della carica, non mi interessa, andiamo con calma, ok, diamoci tutti una bella calmata. E quindi io direi di andare avanti sempre con un brano del 1966, per forza di cose rimaniamo in quegli anni, e lo facciamo con in realtà una band che non è conosciutissima, ma d'altronde anche i Kinks che abbiamo ascoltato prima non erano conosciuti ai più. Loro si chiamano Birds, il brano che stiamo per ascoltare è 8 Miles High, e quindi non mi resta altro che dirvi buon ascolto da Santigna.

8 Mile Side, che rappresenta un po' la vetta del folk rock psichedelico del primo raga rock americano, un riff di chitarra a 12 corde leggendario, e noi continuiamo a viaggiare su queste coordinate, su questi ritmi incalzanti. La psichedelia è la parola chiave in questo caso. Ci starebbe benissimo la sigla di questa trasmissione, ovvero White Rabbit dei Jefferson Airplane, ma inutile dire che insomma l'ascoltiamo sempre come sigla. E allora io direi di spostarci nel mondo dei Traffic con la loro Paper Sun. È il 1967 e i Traffic appunto pubblicano questo brano, un ritmo incalzante anche in questo caso, unito a delle vibrazioni esotiche. Pezzo inglese con una voce graffiante che è quella di Steve Winwood, che va a creare una delle prime esperienze anche come dire elettriche, elettroniche, ecco, forse è meglio dire così. E allora ecco qua per voi Paper Sun, Traffic.

Person dei Traffic, sono le 10.57, stiamo per scavallare la seconda ora di Rosso Malpelo e quindi direi di chiudere anche un po' il cerchio con queste atmosfere e il brano, uno dei brani che secondo me è giusto per andare a concludere questa lunga parentesi è The Green Tambourine dei The Lemon Pipers, è il 1967, stesso ritmo incalzante e solare di Pepper Sun, ma guidato dal Coral Electric Sitar, una melodia che unisce archi orchestrali, psichedelia e vibrazioni orientali in modo magistrale. Allora concludiamo il lungo viaggio musicale nel mondo della psichedelia per l'appunto con Green Tambourine.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E siamo rientrati, neanche a dirlo, con la musica italiana, però non ci rimaniamo, e ora capirete perché. Abbiamo ascoltato il brano Non ti riconosco più di Giancane al secolo Giancarlo Barbati, che è la chiave musicale, la cifra musicale della nuova serie di Zero Calcare, ovvero Due Spicci. E come nelle prime due edizioni, appunto, colonna sonora curata in primis da Giancane, in questo caso c'è anche un brano inedito di Coez, ma una cosa importante è il quanto sia presente la musica all'interno delle serie di Zero Calcare, l'importanza che ha, e lo vedremo proprio in questa seconda ora di Rosso Malpelo. Innanzitutto facciamo un passo indietro di qualche anno. Ritorniamo al 2021, quando usciva la prima serie di Zero Calcare. Stiamo parlando di Strappare lungo i bordi, e anche qui Zero Calcare aveva scelto Giancane per raccontare musicalmente le sue tematiche, e devo dire che tra le tre canzoni per ogni serie che lui ha scritto, questa è la mia preferita. Stiamo parlando di Strappati lungo i bordi, di nuovo Giancane.

Strappati lungo i bordi, Giancane, corriva l'anno 2021, devo dire proprio una delle mie canzoni preferite di Giancane, che salutiamo con affetto, grande amico di Radio Città Aperta. Bene, le 11:10, io vi ricordo che dopo di me dalle 12 alle 14 ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Narador Cagliero, e poi a seguire dalle 12 alle dalle 14 alle 16 la replica dell'ultima puntata di Forno One con Fabrizio Forno, dalle 16 alle 18 Gianluca polverare la sua puzzle, dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Eleonora Tagliafico. Non ci sarà il nostro Miro Barsa, impegnato in altri lidi, in altri

E andiamo avanti. Vi avevo detto, non è detto che oggi ascoltiamo nella seconda ora solo musica italiana, infatti è così. Sempre a proposito della colonna sonora di Due Spicci, ci andiamo a ascoltare un brano appunto inserito nella serie. Questa è Day Sleeper, i REM.

REM, la loro Day Sleeper dall'album Up pubblicato nel 1998, un brano che racconta l'alienazione, il disorientamento di chi fa i turni di notte e quindi deve dormire di giorno. Bene, le 11:15 e andiamo avanti con questa carrellata nella puntata, nell'episodio 3 di Due Spicci, c'è un brano iconico per la generazione dei millennials, loro sono i Joy Divisions e questa è Love Will Tear Us Apart.

È il giugno del 1980 quando i New Order, scusate, i Joy Division, perché stavo leggendo una cosa legata ai New Order, i Joy Division a Ridanghete pubblicano Love It Is Apart, tra l'altro a neanche un mese dal suicidio di dello storico Ian Curtis, ovvero leader della band. Andiamo avanti con questa carrellata e all'interno della serie è presente anche quest'altra bellissima canzone, Smashing Pumpkins, Mayonnaise.

Mayonnaise, il 1993, e gli Smashing Pumpkins pubblicano quel capolavoro che è stato Siamese Dream. Questo non veniva pubblicato come singolo, ma è considerata comunque una delle vette artistiche della band. In realtà, diciamo, questo nome maionese, Mayonnaise, parte da un gioco di parole con My Own Eyes, i miei occhi, e il titolo è nato da un errore di traduzione durante il loro tour in Giappone, e un interprete confuse la frase di un'altra canzone cantando Mayonnaise Seas, mari di maionese, e la cosa divenne un po' una barzelletta all'interno della band, e quindi usarono la parola come titolo provvisorio, decidendo però poi di tenerlo.

Andiamo avanti, loro sono i Blonde Redhead, un gruppo che è, diciamo così, piantonato, ma perché piantonato? È un gruppo che nasce negli Stati Uniti ma che ha delle origini multietniche, lei è di origini giapponese, loro due sono fratelli italiani, una band che mi è sempre piaciuta particolarmente, questa è For the Damaged Coda.

Che coda per l'appunto questo pianoforte per The Damaged, coda ovvero Blonde Redhead. In realtà questo è un brano che ha delle origini classiche, ovvero la base musicale. Non tutti sanno che non è farina del sacco della band, ma una rivisitazione, una rielaborazione in chiave rock elettronica del Notturno in fa minore, opera 55 numero 1 di Chopin. Il brano funge un po' appunto da coda in termini musicali della traccia immediatamente precedente, e noi ce le siamo ascoltate entrambe, For the Damaged and For the Damaged Coda. Tra l'altro divennero brani di culto perché estratti dalla colonna sonora di Ricchi e Morti, che io in realtà non conosco, ma se vi ricordate qualche anno fa questo brano era diventato un grande trend nelle storie, nei reel di Instagram.

Le 11.33, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. Inutile dire che i brani che stiamo ascoltando sono tutti tratti dalla colonna sonora di Due Spicci di Zero Calcare, e anche questa che, insomma, non, a cui non serve neanche presentazione.

Il capolavoro di Summoner Garfunkel, stiamo parlando di The Sounds of Sounds of Silence, probabilmente la canzone più famosa del duo statunitense, scritta interamente da Paul Simon tra il 1963 e il 1964. Tra l'altro, inizialmente il brano venne registrato in una versione completamente acustica che non piacque granché, infatti si rivelò un disastro commerciale, e poi intuendo però il potenziale del pezzo, i produttori dell'epoca presero la traccia originale e iniziarono a fare qualche modifica: chitarra elettrica, basso, batteria, cavalcando un po' l'onda del genere folk rock che stava iniziando ad avere successo. Il trionfo globale arriva nel 65, quando scalò rapidamente le classifiche grazie a questa versione remixata, fino a raggiungere il numero 1 all'inizio del 1966. Pensate che i due artisti si erano sciolti temporaneamente e questa cosa li, tra virgolette, costrinse a riunirsi per registrare un nuovo album. Pensate a volte i casi della vita.

Adesso veniamo in tempi più recenti, sempre proseguendo questa carrellata di brani nella serie Due Spicci. Questi sono gli Yeah Yeah Yes, e questo è un brano magnifico che io adoro. Stiamo parlando di Speeding of the Age of the World.

Canzone potentissima, yeah yeah yes, Speeding of the Edge of the World, tra l'altro in featuring con Perfume Genius che io adoro, un brano del 2022 che segna anche la reunion della band dopo ben 9 anni di silenzio, anticipando l'album Cool It Down, un brano attualissimo che parla di crisi climatica, di eco ansia e dell'atto proprio di sputare dal bordo del mondo. Questa è la traduzione letterale del titolo, un'immagine che unisce un po' il senso di ribellione alla disperazione per un futuro, diciamolo, incerto e apocalittico. Bene, le 11:45, il tempo di 2, 3, secondo me pure 3 brani ce l'abbiamo e come, e questo è un brano sempre per la generazione degli over 40 che ha segnato un po' la nostra adolescenza, ma più che il brano in sé, proprio il gruppo. Loro sono gli Skank and Nancy e questo è You Follow Me Down.

Skunk and Nancy, You Follow Me Down, 1999, l'anno della loro grande rivelazione, del successo internazionale. Infatti questo brano è contenuto nell'album acclamatissimo Post Orgasmic Chill. Fu l'ultima pubblicazione ufficiale del gruppo, tra l'altro prima del loro scioglimento nel 2001, poi riunitasi nel 2009. Vabbè, ovviamente è inutile dire che all'interno di questo album c'era l'acclamatissima Secretly, che diede grande lustro al gruppo all'epoca. Bene, abbiamo il tempo di un paio di brani sicuramente, uno me lo sto tenendo proprio per la fine. Sono tanti i brani che potremmo scegliere, io insomma ovviamente sto scegliendo alcuni perché tutti sarebbe impossibile mandarli. Ne cito alcuni che non ascolteremo. C'è anche qualcosa di pop con Natalie Imbruglia e Thorn, Kavinsky e la sua Night Call, l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, me lo ricordo, la settimana scorsa. Ci sono i Cure con Boys Don't Cry, Tiziano Ferro, Giancane più volte con altri brani, c'è anche il nostro Lucio Dalla. E io direi di finire, siccome l'ultimo brano che appunto mi sto tenendo è un brano italiano, io direi che il penultimo anche può essere italiano, ma che soprattutto può essere di Lucio Dalla, e noi ci stiamo per ascoltare Cara di Lucio Dalla.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

Lucio Dalla, la sua cara, il 1980, all'interno dell'album Dalla. Originariamente il brano doveva intitolarsi Dialettica dell'accordo, ma fu poi ribattezzato con il nome che tutti conosciamo. Perché La didattica dell'accordo? Perché è una canzone che parla di amore maturo, tormentato, di una relazione complessa e la fatica di amare una persona anche più giovane. Bene, le 11.56 stiamo per salutarci, lo facciamo appunto con un brano che, come dicevo, ho voluto tenere per la parte finale della trasmissione. Questa è Le luci della centrale elettrica, nome sotto il quale si nasconde in realtà quello di Vasco Brondi, cantautore italiano molto apprezzato, che io ho sempre apprezzato e mi ha fatto molto piacere ascoltare un suo brano all'interno di Due spicci di Zero Calcare. Il brano è Chakra. Io quello che vi posso dire dell'album Terra, cos'altro posso dirvi se non che ci riascolteremo la prossima settimana, sempre con Rosso Malpelo, sempre tra le 10 e le 12. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna. Chakra.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Ciao, tra qualche giorno devi partire. E quando la leggerai, sarai già in un altro continente. Sarai lontano da tutto, ma non fa niente. C'ho manco 10 anni, ma mi ricordo bene. C'ho un ricordo indelebile della tua passione e dello star senza catene. Ma tu mi dici, devo andare via.

le dici: ti preoccupa che non è successo niente. Vabbè, te lo prometto, quando che ritorni so già un uomo grande. E non ti preoccupa che qualcosa c'ho già a mente. Ti ringrazio per la fatica e lo sforzo che farai, che a volte lo so, ti troverai in mezzo ai guai. Un bacio, papà mio, col cuore, con tutto l'affetto, dal fio tuo piccoletto.

Con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

0: Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, ospite speciale a dir poco, ovviamente voce storica, radiofonica e chi più ne abbia ne metta, ma adesso ne parleremo con lui, Pier Tosi, direttamente da Bologna. Ciao Pier.
1: Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
0: È un piacere, ovviamente era tanto che volevo fare queste due chiacchiere qua in radio, anche per la trasmissione e gli incontri che abbiamo avuto nel Rototom Sunsplash più volte, ma ecco, Pier Tosi, iniziamo appunto come figura che nasce come ecco, speaker, giornalista, musicale e veramente tante altre cose, no? Credo dagli anni 80 più o meno come carriera in questo mondo, nella musica.
1: Ma guarda, diciamo negli anni 80 sicuramente come appassionato di reggae, che diciamo che si è concretizzato un po' di più il tutto quando ho deciso di fare radio, ed eravamo nei primi 90 e nel 90 ho iniziato a fare radio, e nella fattispecie nel 92 ho iniziato a fare un programma specializzato di reggae music che è tuttora on air dopo 34 anni, e adesso ha anche una edizione internazionale che va in una web radio in Giamaica.
0: Oh, wow, vedi, questa è una bellezza vera e propria. Come si intitola lo storico programma, appunto, per chi ci ascolta?
1: Ma si chiama Soul Shakedown Party, che è il titolo di un brano dei Wailers del 69 prodotto da Leslie Kong. Mi piaceva questo titolo, che è un party soul shake, un party che scuote l'anima. Mi piaceva la canzone, e tra l'altro la canzone da 34 anni è la sigla del programma, ovviamente. Quindi diciamo che la voce di Marley che canta ribadisce ogni settimana lo spirito guida, anche perché è un programma molto legato alle tradizioni del reggae, al ritmo one drop, al roots, ma non solo poi.
0: Ok, quindi anche una lunga carriera per quanto riguarda la trasmissione, 34 anni, un percorso, no, che ti ha portato a scoprire un po' anche sui posti stessi, no, la reggae music, il mondo della reggae music in tutti gli aspetti, perché poi una carriera fatta appunto di quasi più di 30 anni, ovviamente, di musica e artisti, e da là nasce, no, la tua passione comunque dalla Giamaica, dalla musica giamaicana, immagino, con Bob Marley, o c'erano altri artisti all'inizio di riferimento per la passione si è sviluppata in te, diciamo?
1: Ma guarda, in un contesto diversissimo da quello di adesso, dove era anche difficile trovare materiale, sicuramente da Marley è stato il gateway principale, ma magari anche quelle cose che venivano distribuite in Italia in quegli anni, soprattutto dall'etichetta Island, e quindi in quel momento, okay. Berlin Spear, Steel Pulse, Third World, quei gruppi, diciamo che era un periodo in cui, tra l'altro, la musica che veniva prodotta in Giamaica era la dancehall, primi anni 80, metà anni 80, anche dancehall digitale, e con cui qui in Italia non era facile rapportarsi, perché non si sentiva da nessuna parte. Al massimo qualcuno doveva essere fortunato di andare a Londra e comprare materiale tra l'altro corrente, ecco. Io sono andato in Giamaica poi successivamente, abbastanza tardi rispetto a quei tempi. Molti andavano con l'idea di Marley, del Roots in Giamaica, e si ritrovavano invece questi party sfrenati con dancehall digitale, e rimanevano abbastanza scioccati ai tempi. Parlo della seconda metà degli anni 80, quando quando era veramente in grande crescita la dancehall digitale, nuovi produttori produttori che si affermavano come per esempio King Jammy, eccetera eccetera.
0: Ok, certo, perché poi effettivamente noi pensiamo ai tanti artisti che sono stati molto apprezzati, no, dal pubblico occidentale, perlomeno europeo, della roots music, ma poi c'era tutto questo mondo, ecco, più magari, ecco, sotterraneo, perché magari le grandi case produttrici non l'avevano ancora sdoganato come può essere oggi, poi con la dancehall, con anche la dub, perché no, che sta prendendo piede magari in modo diverso. Però poi, ecco, gli stimoli giamaicani quasi erano più verso quel ritmo più accelerato che sul roots, no? O sbaglio pure all'epoca?
1: Sì, sicuramente c'erano magari gruppi storici che continuavano a fare a fare roots music, però tutte le nuove generazioni, tutti i DJ che si affacciavano e anche alcuni cantanti che si affacciavano a quel tempo cantavano su ritmi digitali, un contesto completamente diverso che era stato un po' aperto, cioè diciamo che il cataclisma era stato il famigerato Slang Tang Rhythm nell'85 prodotto da Jammies e tra l'altro il ritmo che era stato trovato attraverso un tastierino giocattolo della Casio.
0: Pensate,
1: Sì, è una
0: pensate.
1: storia molto particolare e tra l'altro sono anche risaliti alcuni maniaci alla programmatrice, che era una signora giapponese che aveva programmato questo pattern ritmico, cioè praticamente un tastierino, uno strumentino, giocattolo digitale che aveva dei patterns ritmici preconfezionati, no? E questo era una specie di ritmo rock and roll e queste due persone, l'aneddoto è riportato in varie versioni e questi due ragazzi apprendisti di Jammies che erano in studio giocando con questo macchinino, che era appunto un sequencer primordiale Casio, avevano trovato questo ritmo, avevano cambiato gli accenti facendolo diventare in levare praticamente. Poi è successo che a quanto sembra avessero anche perso avessero perso il salvataggio, l'hanno ritrovato. Quando l'hanno
0: Pensate.
1: fatto sentire a Gianni piaceva talmente che ci ha fatto cantare vari personaggi in forma di dubplate, cioè facendo del materiale che avrebbe usato in un sound clash che avrebbe avuto di lì a pochi giorni con Jack Scorpio. È successo a questo punto che in questo sound clash Gianni ha tirato fuori questi brani su questo ritmo digitale nuovo, che era talmente queste frequenze talmente pulite, tagliate, apparentemente fredde, che uscivano dalla macchina, suonate col sound system, erano talmente potenti che la gente è impazzita, hanno addirittura rovesciato il recinto, la rete di recinzione, ha dovuto suonare questi pezzi 10-12 volte di fila e qui c'è stato un po' uno spartiacque, esatto, cioè questa è la storia dello Slang Tang che tra l'altro pare che abbia avuto in 2 o 3 anni, dall'85 all'88, più di 500 versioni, fatte anche da produttori diversi.
0: Ecco appunto la storia proprio che è partita, queste ed altre chicche proprio con Piertosi, anche per quello, no? Il piacere di stare qua e far ascoltare queste storie, è un momento sicuramente che è andato verso la modernità, poi, no? Che è stata accettata oggi anche dal grande pubblico, perché adesso poi ci andiamo sui vari festival, però c'è anche una risposta, no? Sul digitale importante per quanto riguarda il mondo, no? della reggae music.
1: Sì, diciamo che poi ci sono stati alti e bassi e dobbiamo anche pensare che se si considera poi la musica mondiale non è che la Giamaica era una mosca bianca, dei massicci upload in termini di suono digitale c'erano un po' in vari ambiti, soprattutto nella black music. Diciamo che il digitale ha preso piede. E si poteva utilizzare sia per fare ritmi nuovi, dancehall, molto frenetici, alcuni dei quali tra l'altro richiamavano anche dei patterns ritmici antichi e addirittura di musiche di prima del reggae, di musica devozionale come la Kumina, la Poco Menia, cioè c'era tutta una creatività che usciva supportata da sto digitale. Poi ci sono stati alti e bassi, per esempio poi negli anni 2000 c'è stato un po' un ritorno all'analogico, cioè produttori che facevano ritmi suonati con la batteria vera, col basso vero. Lì è una questione ovviamente di corsi e ricorsi, come spesso accade, come è spesso accaduto nei vari decenni di storia del reggae.

0: giusto, con tantissime variazioni. Poi, ma quello che a me appassionava anche di questo mondo e che è sempre appassionato è stata la dedizione anche per raccontarlo, che va con la passione, ma anche appunto stando, no, poi la dedizione nel vero senso della parola appresso a un mondo che si è toccato, no, molti angoli dell'Europa e continua ad andare avanti, magari oggi più in Spagna che in Italia, con differenze anche a proposito delle generazioni. Però a te cosa ha spinto poi a sposarlo così tanto? Ecco, perché a noi cosa ci spinge questa passione? A te
1: Ma
0: cosa
1: sai
0: è
1: cosa? Che
0: stato?
1: io non ho una risposta netta, anche perché andiamo proprio a quando ero adolescente, no?
0: Certo.
1: Cioè, ai primi anni Ottanta, io ero praticamente adolescente, ero appassionato di musica, compravo riviste, ovviamente il contesto è completamente diverso. Da oggi, in cui adesso non per dire che si stava meglio quando si stava peggio, queste banalità, però è chiaro che una volta, quando non avevi certi strumenti come internet, dovevi lavorare di più per costruirti un background, per imparare delle cose, dovevi comprare dischi, farteli prestare, insomma, avere
0: Certo.
1: la fortuna di conoscere qualcuno che avesse gusti simili ai tuoi. E alla fine Marley si sentiva ovunque. E non so, mi è venuta questa passione per questa musica molto forte, anche con questo lato esotico e anche soprattutto musica di grande messaggio. Erano comunque anche gli anni in cui si usciva in Italia da periodi di forte impegno giovanile, no? Forte impegno giovanile, che aveva comunque una musica che supportava questo impegno, cioè una musica con dei contenuti, con delle istanze sociali. Il reggae era veramente perfetto. Credo che la grande fortuna del reggae in quegli anni in tutto il mondo è stato anche perché nel post-68 c'era una grande voglia di cambiare il mondo, e tutti gli aspetti venivano coinvolti, soprattutto anche la musica che da tanto tempo, anche dagli anni 60 americani, era una musica che portava dei messaggi in quel senso.
0: Certo, anche perché poi c'è stato un riscontro enorme una volta, no, che ha varcato poi i confini giamaicani, caraibici, e effettivamente ha incontrato, no, in un ventennio prima e poi dopo anche nello sviluppo europeo tantissimo riscontro. C'è sempre stata questa lotta, tu che sei anche, no, su una radio, ecco, on air e tutto, noi come Radio Città Aperta adesso siamo diventati solo online. Però anche il passaggio poi, no, della musica reggae, in questo caso nelle radio nazionali o comunque a un certo livello, cioè, c'è stato tutto un percorso per cui anche in Italia magari abbiamo lottato e ci eravamo quasi riusciti per un periodo, fine anni 90, inizio 2000, però un riscontro popolare, quello là c'è stato sempre e c'è ancora ad oggi, no? Non so tu come la vedi o come hai visto questo percorso.
1: Ma sì, magari diciamo che ultimamente forse è ridiventato un po' underground. Il reggae sicuramente è cresciuto tanto per vari motivi, anche con la crescita quando c'era il Rototom Sunsplash in Italia, ma
0: Sì.
1: anche perché poi c'erano anche tanti artisti, continuavano ad esserci in quel periodo tanti artisti nuovi che adesso magari fanno un po' fatica, adesso magari ci sono e fanno fatica a farsi sentire, ma sarebbe un discorso veramente lungo
0: Certo.
1: da affrontare. Diciamo che la crescita di quegli anni, quando arrivavano certi artisti giamaicani in Italia e facevano addirittura dei tour di 7, 8, 10, 12 date, era perché c'era questo festival che cresceva anno dopo anno, c'erano ragazzi che andavano al festival, si appassionavano tanto e oltre a limitarsi al festival, andavano a sentire le dance, i concerti nelle loro città e nelle città grandi, Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bari, c'erano comunque sia gruppi che suonavano e anche soprattutto sound system, crew che suonavano, quindi il movimento cresceva un po' tutto assieme su questa onda qui, diciamo.
0: Ok, è certo, questo anche per ricapitolare e riepilogare un po', ecco, per chi ci ascolta la storia anche recente, ma tu, ecco, parlando di te, le tue esperienze, perché è quello anche che secondo me interessa poi, ne hai intervistati praticamente, cioè le hai intervistati tutti, ecco, no? Le leggende, gli storici, nel senso è stata una lunga traiettoria che ti ha fatto scoprire profondamente, no? Anche il lato umano, poi dell'arte, degli artisti, dei musicisti, dietro il fatto di vedere lì poi sul palco, come piace a tantissime persone, anche il seguito, no, di questa musica che ha nel mondo. Ne hai conosciuto a livello umano, ecco, come magari c'è qualcuno che ti ha impattato di più, hai un ricordo anche da veramente amico, ce ne sono tanti, ecco, magari puoi dire tu qualcuno che poi ti ha ispirato anche proprio conoscendolo come persona.
1: Ma devo dire che da molto presto ho incominciato a fare interviste, anche a vincere un po' una sorta di timidezza, a lanciarmi, anche
0: Certo.
1: neanche tanto convinto del mio inglese, che però poi alla fine, diciamo che con i giamaicani la portavo abbastanza a casa. Giamaicani, tra l'altro, molto, molto accoglienti per certi aspetti. Reggae, fortunatamente, è sempre stata una musica che anche in Giamaica vedeva il pubblico sullo stesso livello degli artisti. Non è che c'erano artisti su un piedistallo, che erano inavvicinabili. Anche in Giamaica è tuttora molto facile incontrare artisti per strada e avere dei rapporti. Beh, diciamo che quando facevo belle interviste molto deep, mi appassionavo poi tanto anche agli artisti, cominciavo a comprare, per esempio, un sacco di loro dischi. Guarda, le interviste sono veramente decine, se ne devo citare alcune. In particolare ricordo un'intervista molto bella a Bere Sammond, fatta negli anni 10, però anche ricordo una volta un'intervista molto bella proprio a Roma, a Max Romeo, per esempio, una delle varie volte che l'ho incontrato, in occasione tra l'altro di quando venne a presentare a Roma il suo bellissimo disco In This Time, quello fatto con la Tribù Acustica, che tra l'altro è un po' una chicca della sua discografia, che è apprezzata anche all'estero, ma per questioni di distribuzione non molto conosciuta. Direi veramente tante interviste fatte soprattutto prima o dopo concerti. Interviste che adesso così lunghe non ho più tanta occasione di fare, ecco, anche perché poi effettivamente i media attuali e internet predilige un messaggio più breve, più veloce. Questo è un po' un peccato, anche se però fortunatamente ci sono ancora intervistatori che fanno interviste molto lunghe, molto, molto piene di contenuti, devo dire. No, veramente tante interviste, mi ricordo anche Morgan Heritage, sì, anche alcuni artisti, magari non mi resta il rimpianto di non averci parlato a lungo. Per esempio, ho mancato per poco Sisla e non ho mai avuto, per esempio, un confronto un po' lungo, profondo con lui in questi termini, però veramente ho intervistato tanti, tanti artisti. Poi ho avuto anche la fortuna di fare per qualche anno il conduttore dello show televisivo del Rototom e di avere il privilegio di avere gli
0: Fantastico.
1: artisti dopo i concerti, intervistarli live in televisione, anche se poi erano interviste anche quelle abbastanza brevi, però anche questa era una cosa veramente molto, molto bella.

0: Sì, poi le vibes, questo anche per farlo vivere a chi ci ascolta, del festival, come è il Rototom Sunsplash a caldo, comunque prima dei concerti, è davvero una sensazione difficile quasi da spiegare, ma bellissima, no? Trovarsi là nello scambio con artisti internazionali e molto spesso nel Rototom appunto leggendari, quindi uno, come parlavi tu, no? All'inizio, anche un po' per la lingua, un po' perché ci piace tanto, no? Come musica e la passione che abbiamo, va un po' così, ma poi trovarti in quel mondo, no? Tu anche hai sviluppato un percorso, poi ecco, magari affronteremo Rototom, che ti ha permesso quello, no? Di sviluppare sicuramente un rapporto, una conoscenza approfondita poi di tutto questo mondo, no?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro credo che un'esperienza come la Reggae University attuale, anche se adesso in Italia era molto impegnativo perché traducevamo in italiano. Quindi io in particolare gli anni italiani di Reggae University traducevo artisti, ci sono state delle session molto particolari da quel punto di vista.
0: Certo.
1: E, però anche adesso, secondo me, anche se qualcuno viene, vede l'artista che parla, anche se magari linguisticamente capisce, coglie la metà, tre quarti, però l'importante comunque è anche vederlo così da vicino, che dialoga con,
0: Sì,
1: sicuramente è un'esperienza molto, molto particolare, che racconta qualcosa in più di un artista che senti solo su disco o vedi su un palco o stando sotto e vedendo il concerto.
0: Certo, assolutamente un'altra esperienza, no? Lo dico anche io, ovviamente, per vissuto, e quindi è questo. Ma il raccontarlo, no? Anche l'importanza, perché è una musica a cui noi diamo, ovviamente, tu hai dato sempre e continui a dare un valore immenso, e di cui hai scritto, hai parlato. Appunto, è una trasmissione che va avanti da oltre 30 anni, siamo a 34 anni. È un po', non ti parlo di responsabilità quanto di divulgazione, l'importanza della divulgazione, cioè scoprirlo per i messaggi, per quello che è una musica comunque alternativa a quello che può essere un discorso, no, che va ormai sempre più verso una musica tutta uguale o comunque simile. Tu come la vedi? Ecco, è importante anche farlo al giorno d'oggi? È più importante? Come la valuti, ecco, questo discorso sul
1: No, beh, io
0: raccontarlo?
1: ci credo ciecamente. È chiaro che vengo da un mondo lontano. Io non sono cioè, sono sui social, ma di sicuro non sono cresciuto coi social.
0: Certo,
1: Per
0: certo.
1: dire, ai tempi io cercavo avidamente fonti di informazioni, anche cassette di programmi stranieri, di Rodigan, interviste, riviste americane, riviste inglesi. E credo che comunque, anche se adesso apparentemente con mezzi come Spotify hai accesso all'oceano musicale, però non è ovviamente qualche voce deve comunque guidarti, deve raccontarti qualcosa, e penso che quindi approfondire è molto importante. Io, per esempio, quando scompare un artista a vari livelli, faccio sempre uno speciale in cui ho un modo particolare di raccontare sia a parole e musica, e a seconda della grandezza dell'artista mi prendo il tempo che mi serve. Per esempio, per raccontare uno slide and bar ho usato le 2 ore intere. Ieri sera, per esempio, è scomparso il 6 maggio un personaggio per niente noto, che è Carlos Malcolm, che era un trombonista, un direttore d'orchestra dei tempi del pre-ska della scena jazz giamaicana, e l'ho raccontato suonando 5 o 6 pezzi della sua esperienza musicale principale in un contesto dove comunque mettevo anche musica giamaicana molto antica come il mento, il jazz giamaicano dei primi anni 60 e anche delle cose di ska. Cioè, io credo molto in questo tipo di racconto e vedo che il mio pubblico affezionato al mio pubblico mi è molto grato per questo tipo di racconto, ecco.
0: Certo, poi si può vedere appunto anche da frequentatore, sia tu che io di festival, frequentatori di festival, dove si vede poi la risposta anche delle persone, da quando perlomeno anche è diventato più europeo, più internazionale come festival, il Rototom, essendo in Spagna, no? In quel di Benicassim. da insomma, primi, credo 2012, forse la prima edizione era
1: Dal
0: là,
1: 2010.
0: 2010 addirittura, quindi già, insomma, già ancora più tempo. Quest'anno sarà la 31esima, quindi fate voi, per chi ci ascolta, la risposta giovanile, quello intendevo, no? Anche quelle 200 e passa mila persone che vengono in una settimana, 8 giorni di Rototomma, e vedo tanta, no, freschezza. Poi cioè, c'è comunque gente interessata che non è là solo sul mainstream, e me per mainstream ovviamente diciamo pop, no, per tutte quelle cose arrivano milioni e milioni di persone, però no, c'è anche un ricambio, cioè ancora interessa proprio il movimento anche che c'è dietro alla sola musica, sola tra virgolette musica, no?
1: No, assolutamente. Poi è chiaro che anche lì ci sono diversi livelli. C'è sicuramente un pubblico di appassionati che vengono soprattutto per i concerti o per la dub e anche per la dancehall, ma c'è comunque un grande pubblico che viene proprio per l'idea di festival che comunque propone tanti contenuti, tanto divertimento e diciamo che l'idea del festival al di là della musica è proprio una sorta di piccola città in cui tu per 6 giorni dimentichi il tuo quotidiano e ti immergi completamente, incontri persone. Diciamo che l'idea di festival un po' anche per usare uno stereotipo un po' alla Woodstock, no? Diciamo, cioè
0: Sì.
1: il vivere un po' in una dimensione alternativa per qualche giorno che è veramente salutare a dire poco. E molti
0: Assolutamente.
1: vengono anche per quello, magari conoscendo anche solo pochi artisti reggae, scoprendone alcuni al festival, ma diciamo che era un po' la stessa cosa in Italia. Anche noi della scena reggae italiana, che eravamo un po' una famiglia, tutti abbastanza fratellati, e avevamo questa cosa bellissima che ci trovavamo lì, una volta all'anno ci rendevamo comunque conto che c'erano tanti giovani che magari non erano esperti, ma venivano perché la fama di questo festival aveva veramente rotto un sacco di barriere. Se tu parlavi con persone anche lontane dal reggae, avevano sicuramente dei fratelli, dei nipoti, dei cugini più piccoli che erano stati al Rototommy in Friuli. Cioè, era diventato veramente un'idea, un concetto che conoscevano veramente centinaia di migliaia di persone a grandi linee. Quindi questo vuol dire che l'idea del festival, al di là del reggae, aveva proprio preso piede a livelli veramente macroscopici, come adesso poi succede in Spagna.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: 14.05 in diretta giovedì 11 giugno 2026, Forno One, Radio Città Aperta.it. Abbiamo iniziato subito Dan Black con il blues Built for Comfort. Lo abbiamo fatto così volentieri perché è da poco arrivata una piacevole notizia che riguarda una nostra vecchia conoscenza, già ospite in passato dei nostri microfoni. Gloria Turrini, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Allora, Gloria and the Doctors, Built for Comfort, per testimoniare un risultato di grande prestigio, perché come ci racconterà Gloria, per l'appunto, nella recente 14ª edizione dello European Blues Challenge, un evento che in altri paesi più civilizzati del nostro avrebbe un risalto sicuramente maggiore appunto, che comunque è tutti gli effetti un festival, insomma, equivalente per certi versi al Eurovision tanto celebrato, e ovviamente riservato alla musica blues che ci piace tanto. Ebbene, insomma, la formazione a rappresentanza dell'Italia, quella appunto capitanata dalla nostra Gloria, si è piazzata brillantemente al secondo posto. E se andate sul sito del festival trovate tutto il gruppo dei medagliati schierato per una foto di rito tutti insieme. Complimenti, è stata una bella esperienza, al di là del piazzamento che comunque non guasta, giustamente, no?
1: No, guarda, è stata un'esperienza meravigliosa, devo dire la verità. Siamo partiti un po' scettici, anche perché, dai, vedere il blues in generale, la musica come una competizione fa un po' specie, nel senso, dai, la musica è più condivisione, più comunità, se vogliamo. E quindi siamo andati in realtà più che altro per creare un po' di network, per farci sentire, eccetera. Poi è chiaro che quando ci hanno chiamato secondi sul podio sono stati molto contenti, assolutamente, assolutamente.
0: Poi immagino, insomma, che essendo tutti accomunati dal fatto che il blues non è una musica che origina dal continente europeo, quindi, insomma, ci si sente tutti un po', come dire, non pesci fuor d'acqua, però, insomma, un pochettino tipo elefante nella stanza, insomma.

0: ancora nei 20 anni, 25, poi vabbè, qualcuno un pochino più anzianotto tipo me, però insomma c'era veramente uno spread di età bello, è stato molto bello, coinvolgente vedere tutti, un po' tutte le sfumature del blues, perché poi tanti erano non proprio blues come ce lo immaginiamo, come siamo, magari noi siamo un pochino più legati al blues vecchio,
1: alla tradizione, se vogliamo.
0: Alla tradizione, invece, esatto, ci sono state tante sfumature diverse, più moderne, più rock, più insomma, si è diversificato parecchio, ecco.
1: Vedo che c'è stato anche un, diciamo, un quarto premio, perché ci sono le prime tre piazze, andiamo come si usa fare in questi casi dal terzo a salire, Spagnoli con The Blues Way al terzo posto, i nostri Gloria and the Doctors al secondo e i norvegesi Adama Janlo, certo, perché non è la I alla J. Mentre invece c'è anche uno special award per il solo duo, che è andato ad un artista belga.
0: Sì.
1: Come, diciamo, come avete interagito tra voi musicisti? Sono state anche occasioni per delle jam, insomma, parlaci un po' anche del dietro le quinte.
0: Allora, occasioni per le jam in realtà non tante, perché poi l'evento è molto lungo, poi ci si ritrovava la sera alla fine degli eventi, che è durato, diciamo, tre giornate, e alla sera, alla fine di ogni serata, insomma, ci si ritrovava magari in un bar per eccetera, ma non c'era musica, ecco, a quell'ora lì. C'è stata una notte.
1: Avevate
0: che...
1: già dato durante il giorno, quindi insomma, dovevate esatto. Un po' recuperare le energie, probabilmente.
0: Però in realtà alcuni di noi sarebbero stati anche in forma per mettersi a gemmare, però non c'erano proprio le condizioni
1: ambientali.
0: Esatto, una sola sera fuori da questo bar c'era un ragazzo con la chitarra che suonava, un'altra ragazza che è quella che ha vinto l'anno scorso con una band inglese. Che quest'anno era in giuria, era lì che cantava, insomma, era fatto un po' un gruppetto, dopo passando di lì, insomma, ho cantato una cosina anch'io, ma dai, è stato molto breve, però si è creata una bella comunità, insomma, abbiamo passato tanto tempo con i ragazzi dell'Estonia, poi tu dicevi The Blues Way, terzo posto per la Spagna, il cantante però in realtà è Sergio Cocchi, italianissimo.
1: Sì, infatti
0: anche...
1: la cosa carina è che lì si fa chiamare Sir Joe, sarebbe... Giusto. Sergio.
0: Beh, credo che faccia parte giusto per il nome della band, ecco.
1: Carino. Ma una cosa che ti volevo chiedere è, al di là appunto della competizione, che come giustamente sottolineavi, se vogliamo, era l'ultimo delle vostre preoccupazioni per tanti versi, sì. Perlomeno per come l'avete interpretata voi dall'Italia, ma sì, ci sono sì. Anche stati scambi tra virgolette commerciali, cioè si sono create delle opportunità per, che ne so, sbocchi per eventuali live nei paesi coinvolti. Ricordiamo il challenge avviene in Polonia, a Katowice.
0: Sì, quest'anno sì. Quest'anno era in Polonia, ogni anno cambiano location, quest'anno saranno in Portogallo, insomma, ogni anno si cambia.
1: Proprio sullo stile dell'Eurofestival, insomma.
0: Esatto, proprio.
1: È giusto che sia così.
0: No, la cosa bella, sì, è che assolutamente si sono create già, siamo riusciti a creare un po' quello che volevamo, un po' di network, con un po' di festival che magari non sapevano chi eravamo, e come per magia hanno detto, oh, ma guarda, questi italiani, non male. E quindi, dai, è uscito già... Qua al festival andremo a fare Fling Vespelar a Bruxelles, cioè vicino a Bruxelles ad agosto, andremo a fare Transylvania Blues a settembre, in Polonia anche saremo ad un festival a novembre, quindi dai un po'
1: ovviamente
0: di
1: in Transilvania i concerti cominciano solo dopo la mezzanotte, giusto?
0: Esatto.
1: Saranno dei concerti all'ultimo sangue, per così dire, sbattutaccia. C'è una bella foto che vi ritrae insieme al sindaco di Katowice e anche al presidente del festival, sì. con le vostre medaglie in mano. Ricordiamo, appunto, siete partiti tu e Simone Scifoni, che è anche, diciamo, il deus ex machina della Blues Records, per la quale anche tu incidi, insomma, quindi è anche stata una maniera per far conoscere l'etichetta oltre che voi musicisti, giusto?
0: Beh, in realtà adesso dell'etichetta non si è parlato là, dico la verità, stiamo valutando però di tornare quest'altro anno non a rappresentare l'Italia, ma come parte della Blues Union, degli eventi, che gli eventi cominciano, come dicevo, alle 5 del pomeriggio, da mezzogiorno e mezza l'una fino alle 4 e mezza c'è una sorta di blues market, dove uno che è socio della Blues Union, dello European Blues Union, può avere un banchetto.

0: mettersi lì e fare network con la gente che passeggia.
1: Un po' come succede nelle fiere a Milano, le fiere insomma, quelle di settore.
0: Esattamente, e quindi insomma stavamo valutando questa cosa qui appunto per sfruttarla sia come Glory in the Doctor sia come Blood Records per il prossimo anno. Però ancora ne stiamo parlando, insomma non siamo ancora al 100% confermati, stiamo valutando questa opzione qui, che non è male comunque,
1: certo,
0: è molto bello essere parte
1: sia...
0: della comunità.
1: Sì, sì. Io una cosa che volevo capire è come avviene, come per gli altri festival, che ognuno porta un suo brano, oppure avevate diciamo una scaletta da poter utilizzare che ha fatto un pochettino da esame per il giudizio finale?
0: Cioè per essere selezionati intendi o durante la gara?
1: Tutte e due.
0: Allora per essere selezionati se ne occupa Italian Blues Union e quindi diciamo entro un tot, non mi ricordo se entro ottobre si doveva mandare qualche brano e poi loro insomma a tavolino alcune persone avrebbero deciso chi sarebbe andato di italiano sia per l'International Blues Challenge a Memphis che per lo European Blues Challenge in Polonia. E poi invece là ognuno aveva 20 minuti di esibizione
1: e quindi insomma poi i brani erano in base alla durata dei singoli brani, insomma cioè più erano brevi più ne suonavate in buona sostanza.
0: Esatto, in sostanza così. Noi ne abbiamo fatti 5 ogni volta, direi.
1: Sì. Ed erano sempre tratti dal tuo album Across the Blues?
0: No, in realtà nessuno tratto dall'album Across the Blues, abbiamo preferito fare brani originali brani tratti dall'album Death Nola Trip e alcune cose da un album precedente che si chiamava appunto Glory and the Doctors sì, perché l'album Across the Blues che è l'ultimo uscito però è un brano tendenzialmente di cover,
1: sì, ricordo, lo presentassi l'altro anno diciamo
0: esatto.
1: In autunno se non ricordo male.
0: Esatto, e invece dai, ci teniamo a fare dei brani originali per l'occasione.
1: Beh, mi sembra giusto, certo.
0: Sì.
1: E quindi insomma, da lì come funziona? Ci stanno delle eliminatorie, ci stanno quelle classiche cose?
0: Io ho fatto 2 giorni di semifinali, diciamo, 12 band al giorno, quindi noi abbiamo suonato il giovedì e alla fine il giovedì sera passavano 4 band. Alla finale del sabato, poi il venerdì sono
1: andato. Lo avete saputo quasi seduta stante, ok?
0: Sì, la sera stessa. Giorno dopo, uguale, il venerdì si sono esibite 12 band, 4 sono passate al sabato. Il sabato ci siamo ritrovati in 8 a suonare. Entrambe le esibizioni sono state in location pazzesche, in teatri meravigliosi lì a Katowice, veramente commoventi, guarda, posti bellissimi.
1: Questo era il terzo mondo fino a pochi anni fa, eh?
0: Esattamente.
1: E ho detto tutto. Ma poi dopo che fate? Come succede agli Oscar che uno dice ringrazio la produzione, ringrazio mia mamma, ringrazio...
0: Sì,
1: dedico il premio...
0: Perché noi in realtà siamo andati come trio, non eravamo solo io e Simone, c'era anche Riccardo Ferrini.
1: Eh beh, certo, come sul disco, certo, sì.
0: Esatto. Però cosa è successo? Che lui era fuori a bere, no? Con della gente e ci hanno chiamato su e lui, Ferrini non c'era. Quindi ci siamo ritrovati io e Simone da soli sul palco.
1: Ecco perché eravate solo voi due nella foto quella con le autorità.
0: Infatti se guardi le foto seguenti dove siamo tutti, improvvisamente compare anche Ferrini.
1: Ho capito, quelle cose un po' da settimana enigmistica, cioè di capire dov'è.
0: Esatto, trovi piccoli particolari.
1: Sì, dov'è l'intruso.
0: Esatto, quindi quando è stato il momento diciamo di dire 2 parole al microfono, ho detto, vabbè, non so dove è andato il chitarrista, sarà fuori a bere e ci ho preso.
1: Strano, chissà com'è. Che lo conosci, no? Perché
0: già.
1: Qualcosa l'avevi sospettata, bene. E quindi insomma un'esperienza di quelle proprio da incorniciare, se vogliamo, no?
0: Sì, assolutamente. È stato veramente molto bello. Io e Riccardo venivamo da New Orleans, eravamo a New Orleans e siamo tornati a New Orleans dopo la Polonia, quindi siamo arrivati da New Orleans cotti come 2 zucchine, siamo stati in Polonia 4 giorni e siamo ritornati a New Orleans.
1: Quindi quando siete tornati in America magari pensavate che era stato tutto un sogno, che era qualcosa che non era successo.
0: Sì, è stato tutto molto strano, ti dico la verità.
1: Beh, però è bello pure che sia così, no?
0: No, alla grande.
1: Poi però dopo hai visto le foto, hai visto tutti i post e quindi ti sei convinta che era successo
0: stato...
1: per davvero. Bene.
0: Sì, assolutamente.
1: Senti, perché diciamo al di là di queste occasioni che si sono create grazie a questa vetrina, quindi diciamo le date di cui hai fatto menzione all'estero, Transilvania eccetera, che cosa prevede la tua estate, diciamo in generale la vostra, considerando anche i Doctors?
0: Ma allora abbiamo un po' di festival anche qui in Italia tra giugno e luglio. Il primo è l'Italian Blues River, domenica questa, che lo faremo in duo. Poi avremo luglio, dove saremo in Francia un paio di volte. Abbiamo Blues Festival a Rovigo, il Delta Blues. Abbiamo Pignola Blues, saremo a Tolfa. Insomma, abbiamo tante cosine che si sono infilate. Sarà un'estate bella piena, soprattutto luglio, saremo in giro per 3 settimane. E poi sì, insomma,
1: quindi se vogliamo il blues è come una specie di fiume carsico che sembra che appunto che ogni tanto si immerga sotto il terreno, poi riaffiora. Insomma, c'è diciamo una rete, un tentacolo di musicisti e di pubblico che magari non appare in superficie così come meriterebbe, però che in effetti comunque ha una sua nicchia consistente.
0: Decisamente, cioè in Italia ci sono tantissimi festival, dai più grandi ai più piccolini, che però non mollano nonostante le difficoltà di tutti adesso, perché insomma i soldi non ci sono più, gli avventori sono sempre meno, quindi devi cercare di diversificare magari la proposta musicale, però come magari vedi grossi festival tipo Pistoia Blues, un jazz, il blues e il jazz sono un po' in secondo piano, no?
1: Sì, infatti il paradosso è quello.
0: Per riuscire a stare a galla, chiami Elton John, però di fianco magari ci metti anche, che ne so, Chick Corea, ecco.
1: Certo.
0: La stessa cosa, secondo me, fanno un po' i festival più piccolini e sono molto molto contenta di riuscire ad andare a suonare in questi posti e di poter dare una mano, se vogliamo, a questa realtà, insomma,
1: certo,
0: a restare a galla.
1: Ci si sente proprio, come dire, come in missione per conto del blues, no?
0: Esatto.
1: Che poi insomma un po' penso che sia anche lo spirito con il quale uno al di là di queste occasioni si muove, perché se uno dovesse pensare semplicemente diciamo a un discorso commerciale, insomma, si sbaglia, insomma. Campacavallo, come si suol dire.
0: Certo. Esatto.
1: Senti, niente, io a questo punto ti ringrazio, ovviamente faccio i complimenti a te e ai dottori che ti hanno accompagnato. E, chi lo sa, magari ho sentito parlare di Tolfa, magari poi dopo a microfoni spetti mi dai qualche dettaglio, così cerco di raggiungervi, visto che è un festival che frequento volentieri, quello di Tolfa.
0: Ah, bellissimo, ci sta da Dio a Tolfa.
1: Si sta veramente bene. Poi soprattutto quando a Roma c'è il caldo quello micidiale, lì ci stanno 18-20 gradi, si sta veramente una crema. Allora ricordiamo, in occasione di questa prestigiosa piazza d'onore raggiunta da Gloria and the Doctors nell'ambito della 14ª edizione dello European Blues Challenger 2026, che ha avuto luogo ad aprile a Katowice in Polonia, appunto si sono classificati al secondo posto, abbiamo accolto nuovamente ai microfoni di Radio Città Aperta nella trasmissione Forno One la nostra amica Gloria Turrini, che appunto torno a ringraziare, mi complimento con lei e spero presto di vederti dal vivo.
0: Grazie mille.
1: E ci salutiamo con un brano Love Me Like a Man. Grazie ancora.
0: Grazie a te, a presto.

15 e 20, oh, 14 e 28, radiocittaperta.it, una puntata partita un po' anomala, senza sigla, c'è stato un disguido con il player e quindi è partito subito il brano con il quale abbiamo introdotto la nostra ospite, Gloria Turrini, a rappresentanza di Gloria and the Doctors, che si è piazzata al secondo posto nel European Blues Challenge che si è tenuto un paio di mesetti fa, ma anche meno, in Polonia, insomma, piazza d'onore per il gruppo che rappresentava l'Italia. Quindi grande piacere ad averla di nuovo ai nostri microfoni con il suo progetto di musica blues. Da lì siamo poi passati ad una, come dire, novità, perché il prossimo 28 agosto uscirà una raccolta di inediti di Prince, Timeless. L'abbiamo voluta mettere anche perché il 7 appena trascorso sarebbe stato il suo compleanno, e in anteprima, cioè come dire in anticipazione del lavoro che uscirà per l'appunto a fine agosto, è stato pubblicato un singolo, questa Stone, che ancora scorre sotto la mia voce, una registrazione del 1995. Io rabbrividisco sempre un po' quando si tratta di ritirar fuori da archivi più o meno polverosi, come dire, depositi di magazzino che secondo me in generale, tranne eccezioni veramente sporadiche, se non erano stati pubblicati all'epoca un motivo ci sarà stato, quindi al di là di qualche perla nascosta, per il resto insomma ho sempre paura che si tratti di operazioni di sciacallaggio sulla pelle dei poveri fan che ancora sentono la mancanza di un grande artista come Prince. Ma bando alle ciance, rimaniamo in ambito di celebrazioni, perché proprio oggi, 11 giugno, l'anno scorso, ci lasciava il grandissimo Brian Wilson, un musicista che insomma non faccio fatica ad annoverare tra i più grandi del Novecento. Adesso a costo di sembrare un po' iperbolico, ma insomma lo paragono veramente a Duke Ellington, a George Gershwin, insomma siamo a quei livelli lì, e parliamo ovviamente di Paul McCartney, questa gente qui. E quindi, siccome, se non ricordo male, non ho avuto occasione in precedenza di celebrarne la grande arte e la grande capacità compositiva ed esecutiva, ho voluto, in occasione della coincidenza dell'anniversario della scomparsa, creare un piccolo fil rouge nella nostra scaletta di oggi, andando a parlare di Brian Wilson attraverso i suoi brani. Ovviamente cominciamo con un aneddoto che però vi farò, diciamo, del quale vi farò menzione una volta sentito il primo brano, ovviamente, dei Beach Boys, Surfing USA.

Surfing USA, Beach Boys, che ho voluto tirar fuori come primo brano dei tanti che faranno parte della scaletta di oggi dedicata a Brian Wilson, proprio perché, se vogliamo, testimonia anche il grande candore, l'ingenuità di questo autore, perché lui conosceva benissimo Chuck Berry e in qualche maniera voleva omaggiarlo. E diciamo, non essendo propenso più di tanto al rock and roll, loro si erano inventati questa specie di surf music proprio perché era una maniera più scanzonata, più californiana per, diciamo, affrontare il discorso musicale. Però ecco, insomma, la base era quella del rock and roll. Lui aveva sentito qualche tempo prima, qui stiamo parlando del 1963, se non ricordo male. Questo fu il primo grande successo dei Beach Boys. Qualche anno prima era uscita, attraverso la chitarra di Chuck Berry, Sweet Little 16. Solo che a un certo punto nacque uno scandalo, perché nel frattempo i Beach Boys erano diventati famosissimi e quindi ci fu una grande accusa di plagio. Addirittura molti storici citano questo come primo caso di plagio nella storia del rock. E in realtà è stato un incidente, perché la cosa, ripeto, per il candore che ha sempre contraddistinto Brian Wilson, venne subito dichiarata, insomma, che non c'era dolo, se vogliamo. Infatti poi si misero d'accordo Brian Wilson con il padre e il resto dei Beach Boys, il loro manager, accettarono di cedere i diritti di distribuzione a Chuck Berry, e quindi il nome del chitarrista poi apparirà nella lista degli autori a partire dal 1966. E visto che Forno One è una trasmissione sostanzialmente di musica black, è giusto a questo punto ascoltare il padre di questo brano, Chuck Berry.

Sono le 14.44 di giovedì 11 giugno 2026. L'orario sarà più o meno lo stesso per chi ascolterà la replica di lunedì 15, perché questa trasmissione Forno One parte sempre alle 14, sia in diretta che in replica. E come dicevo, abbiamo deciso di alternare l'omaggio a Chuck Berry e alla sua musica con alcune novità. Quindi prima abbiamo sentito, diciamo, un riciclaggio, comunque un ripescaggio d'autore, ossia un qualcosa che è stato pubblicato come inedito da parte di Prince. Questo invece è proprio un album nuovo, appena pubblicato, che porta il titolo di The Ark. L'autore è, diciamo, quello che può essere per i Caraibi l'equivalente di Moore Mother per quello che riguarda gli Stati Uniti d'America, cioè un poeta, un rapper, se usiamo questo termine, insomma, è un musicista, è anche uno che fa letture. Anthony Joseph ha pubblicato questo lavoro molto interessante, lo andremo un pochettino a snocciolare nel corso delle prossime puntate, ma è un disco che va, come dire, centellinato ed assorbito pian pianino, bello corposo, bello denso. Anthony Joseph, il brano si intitolava Blue Suzanne. Per tornare invece a Brian Wilson e alle sue numerose collaborazioni, proseguiamo attraverso l'ascolto di un brano che era un singolo che usciva nel 2009, ma la cosa più importante di questo lavoro è che lo vede collaborare con un altro mostro sacro della musica nordamericana, Burt Bacharach. Dalla collaborazione di questi due geni della musica è uscito fuori questo What Love Can Do, e si sente proprio un miscuglio, ogni tanto esce fuori qualcosa di Beach Boys, ogni tanto esce fuori la classe innata di Burt Bacharach.

Lo devo ammettere, mi ci ha fregato pure stavolta la mia dolce metà, la mia signora, perché lei è un po' fissata, giustamente, è un genere che la intriga parecchio, con le serie TV, e mi ha coinvolto nella visione di questa nuova serie lanciata su Netflix pochi giorni fa, The Burrows. Il titolo italiano è terribile, Ribelli senza tempo, veramente vorrei conoscere chi ha queste alzate d'ingegno per dare questi titoli clamorosi. The Burrows, serie appunto che va dal fantastico al thriller, alla commedia, al fantasy, insomma un bel miscuglio, parla appunto di un gruppo di vecchietti che si trova in una specie di casa di riposo diffusa, una specie di villaggio abitato solo da persone benestanti di terza età. Ma la cosa che la rende un pochettino appetitosa è, oltre alla presenza di un pugno di attori di gran classe, a cominciare dal protagonista Alfred Molina, ad una abbastanza inquietante Gina Davis per come si è insomma un po' manipolata con il lifting, ma c'è anche Bill Pullman, che ricordiamo appunto con grandi film ai quali ha partecipato, insomma è stato un attore tra quelli scelti da Lawrence Kasdan, da Nora Ephron, da Wes Craven, insomma ne ha fatte di tutti i colori, ma soprattutto perché ogni tanto ci piazzano un brano di quelli proprio con la B maiuscola, e io quando ho sentito partire le prime note di Era James con questa Stormy Weather ho detto caspita, qui insomma c'è qualcosa di interessante, quindi ho pensato di condividere con voi questa bella emozione di risentire la grande voce di Era James, che non è solo il brano At Last ma è molto di più. Ricordiamo anche che questo brano, insomma Stormy Weather, è uno di quelli scritti da Harold Arlen. Per chi vuole può andarsi a ripescare tra i vecchi podcast di Forno One uno special che ho voluto dedicare a questo importante compositore e scrittore di brani indimenticabili. Ma torniamo allo zoccolo duro della puntata di oggi, e con questo brano arriviamo agli spot di metà trasmissione, perché tra le canzoni più celebri di Brian Wilson e dei Beach Boys sicuramente ce n'è una da un album capolavoro, Pet Sounds, che spicca sulle altre. God Only Knows penso che abbia 750.000 versioni diverse. Io, per mio gusto personale, ho scelto quella molto particolare e soffusa, se vogliamo, dei grandi Manhattan Transfer. God Only Knows, poi gli spot di metà trasmissione e la seconda parte di Forno One.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: Ma no.
2: Radio Città Aperta.

15.05 radiocittàaperta.it, giovedì 11 giugno 2026. Siamo tornati dopo gli spot di metà trasmissione con un'altra novità che usciva una decina di giorni fa. Si tratta di un buon miscuglio tra la voce molto soulful, insomma molto piena di corpo in tutti i sensi, di Lady Blackbird, che collabora nel progetto di musica elettronica che nasce sotto il nome di Everyone. Quindi insomma questo miscuglio di jazz, soul e con questa base percussiva molto ripetitiva, secondo me funziona specialmente, diciamo, per un'atmosfera estiva, se mi permettete il termine. Come d'altro canto estive sono le atmosfere che suscitano ed evocano le canzoni dei Beach Boys, perché oggi celebriamo l'anniversario della scomparsa di Brian Wilson e quindi andiamo a ripercorrere quello che sono i grandi successi di questa band attraverso anche le riproposizioni e le riletture di artisti altrettanto famosi, come nel caso del prossimo brano California Girls, che non andiamo a sentire nella versione strasputtanata di David Lee Roth, il cantante dei Van Halen, ma nella versione molto più, secondo me, carina di Nancy Sinatra.

Beh, insomma, ho resistito un paio di settimane, ma di più non gliel'ho fatta. Il 29 maggio scorso è uscito questo lavoro di Paul McCartney in una puntata in cui celebriamo Brian Wilson, visto che i due, come dire, non hanno mai nascosto la grandissima considerazione e ammirazione l'uno per l'altro. Penso che parlare di Paul McCartney, di questo suo nuovo lavoro che arriva a ridosso del suo 84esimo compleanno, insomma, adesso al netto della qualità che è indubbia, qui suona tutto da solo. 84 anni fare un disco del genere, quanti di noi in secoli e in secoli non riuscirebbero a fare tre note di quelle scelte da Paul McCartney? Questa era As You Lie There. Probabilmente la prossima settimana, in coincidenza con il compleanno di Paul, faremo una piccola, come dire, parentesi dedicata a questo grandissimo musicista. Ma torniamo al nostro Brian, Wilson, perché tra i tanti artisti, anche quelli che uno magari non si aspetta, che sono andati a ripescare a piene mani nel repertorio dei Beach Boys, ci sono anche, pensate, ragazzi, i Red Hot Chili Peppers, che dal vivo spesso e volentieri hanno eseguito questa I Get Around.

Eh sì, no? Io pensavo che ci fossero gli applausi, alla fine sono stati sfumati, quindi meglio così. Questi erano i Red Hot Chili Peppers dal vivo con una loro rilettura abbastanza, come dire, sgangherata di I Get Around. Torniamo a qualcosa di nuovo, uscito da poco, un album che arriva dall'Indonesia, il trio dei The Marlowes ha pubblicato un album intitolato Hotel Malibu, se non ricordo male. Insomma, è un disco, diciamo, di musica quasi da party, insomma, una di quelle musiche gradevoli che spesso saperle scegliere al momento giusto possono fare la fortuna di una serata in compagnia. Quindi andiamoci a sentire The Marlowes con questa Under the Silver Moon.

Eccoci qui, 15 e 22, radiocittaperta.it. Questi erano The Marlowes con Under the Silver Moon. Quando parlavamo appunto di Beatles e di Beach Boys, al netto della grande smisurata ammirazione di uno nei confronti degli altri e viceversa, è indubbio che l'uscita di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band determinò veramente uno sconvolgimento nella personalità, nelle certezze di Brian Wilson, che si sentiva veramente, come dire, piccolo piccolo di fronte alla portata di un capolavoro come quello che avevano pubblicato nel 67 i Beatles. E quindi questo momento particolare coincide con quello dei 2000 dubbi che lo portarono a tenere poi per una vita, fino al 2004, nel cassetto un album favoloso come quello che portò al titolo appunto di Smile, che ripeto uscì solamente dopo 2000 vicissitudini. L'unica cosa tra virgolette buona che accadeva nel periodo succitato, quindi 67-68, fu l'arrivo della figlia Kearney, che appunto in quel periodo muoveva i primi passi, e ce la ritroviamo invece nel 94 insieme a papà Brian, ma soprattutto ad un grande bassista e contrabbassista, ahimè prematuramente scomparso, Rob Wasserman, che arriva al terzo capitolo della sua carriera solistica, inizialmente con un album da solo, poi in duo. Questo invece è l'album in cui tutti i brani sono frutto della collaborazione tra tre artisti. Quindi per esempio ce n'è uno in cui compare Mark Ribot con Elvis Costello, ce n'è un altro con Bruce Hornsby e Branford Marsalis, e poi c'è questo qua che è quello che apre proprio le danze di questo album, che ripeto si intitola Trios, che praticamente è un medley, si chiama Fantasy is Reality, mixato con Bells of Madness, che vede Rob Wasserman come titolare dell'album insieme a Brian e Kearney Wilson. Quindi Fantasy is Reality, Bells of Madness. A me questo brano piace assai.

Eccoci, scherzando e ridendo, siamo arrivati a tre quarti del nostro cammino. Sono le 15:29 di giovedì 11 giugno 2026. Forno One si sta sbizzarrendo, attingendo a piene mani alle musiche, al repertorio di Brian Wilson, in questo caso in trio con la figlia Kearney e con il contrabbassista Rob Wasserman, o Wasserman se lo diciamo alla tedesca, come è probabile che sia di origine. Adesso torniamo ad una novità, perché da pochissimo è uscito un album che sembra stato, come dire, scongelato dagli anni 60, perché pure se è un disco di esordio di qualche giorno fa, è uscito proprio qualche giorno fa, arriva questo Brother Wallace, che appunto non fa nulla per, come dire, non far capire i richiami evidenti alla musica di Otis Redding, di Sam Cooke, insomma dalla Stax alla Motown. Lui viene dalla Georgia, quindi insomma il sud degli Stati Uniti lo hanno, il sud degli Stati Uniti gli ha portato questo come bagaglio e come esperienza. È proprio un'operazione vintage, come dire, bella e buona, se vogliamo. Sembra proprio come se fosse un clone di qualcuno nato 50 anni fa, ma anche 60. Ma a noi che interessa tutto ciò? A noi interessa che la musica sia buona. Questa è musica ottima, quindi andiamo ad ascoltare questa novità, questo ottimo album di esordio di musica soul, rhythm and blues, con Brother Wallace e la sua Electric Love.

E in questa lunga carrellata di brani composti di tutto quello che di buono Brian Wilson ha fatto dentro e fuori i Beach Boys, non poteva mancare Good Vibrations nella versione dei Chambers Brothers, che pur essendo originari del Mississippi si trasferirono ben presto in California quando appunto uscirono praticamente di casa dalla chiesa battista che li ospitava all'interno del loro coro, per appunto per poi essere raggiunti dal fratello terminato il servizio militare e cominciare la loro carriera che si muove tra soul, funk, gospel. Molti di noi, me compreso, l'hanno cominciato a scoprire quando qualche anno fa Spike Lee incluse una torrenziale versione del loro brano più famoso, che si intitola Time Has Come Today, in un film che si intitolava The Five Bloods. E vabbè, questo tanto per fare un po' di nozionismo da quattro soldi. Mentre invece adesso volevo parlarvi, a proposito di novità fresche di uscita, di un album uscito lo scorso 5 giugno, un altro nuovo album dell'artista Fatoumata Diawara, che noi spesso ospitiamo all'interno della nostra trasmissione. Questo disco precede poi una serie di date che la vedranno qui sul territorio italiano. Il titolo dell'album è Massa, che è dedicato al padre di Fatoumata, si chiama Sine Bakary Diawara. Quindi insomma ce lo andremo a sentire in tutte le salse, ma per il momento sentiamo quella che è la title track, che appunto si intitola Massa, Fatoumata Diawara.

0: Eccoci qui, fatemi fare di nuovo la ruota del pavone perché insomma è stato un bel colpaccio avere i microfoni della mia trasmissione Joe Lovano e quindi intervistarlo. Quindi abbiamo nuovamente proposto questa Congregation dall'album Paramount Quartet che vede Joe Lovano con Julian Lage alla chitarra, Asante Santidebriano al contrabbasso e Will Calhoun alla batteria. E sempre in, come dire, in ricordo di piacevoli interviste con artisti diciamo internazionali, dopo una settimana dalla nostra chiacchierata con Nais Anjalal arriviamo al brano finale, facendolo precedere per l'appunto da un brano di Nais Anjalal, che è questa radio edit di un brano per me molto suggestivo che si intitola Tears in Delhi's Fog.
1: You are listening to Radio Città Aperta.

15.56 Radio Città Aperta.it, siamo veramente agli sgoccioli. Forno One sta per salutarvi. Vi do appuntamento a martedì prossimo per una nuova apertura di Bottega del Forno, il mio altro programma che va in diretta ogni martedì alle ore 14 e ogni venerdì in replica, mentre invece la replica di questa puntata di Forno One la troverete sempre a partire dalle 14 di lunedì prossimo. Allora, vi ricordo che abbiamo avuto nella prima parte della nostra trasmissione l'intervista a Gloria Turrini, fresca reduce da un importante riconoscimento internazionale, l'European Blues Challenge del 2026 ha visto arrivare la formazione di Gloria e The Doctors al secondo posto classificato nella finale di Katowice in Polonia, e poi ci siamo dedicati principalmente a Brian Wilson nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. E tutto questo inframmezzato a recenti uscite discografiche come Landscape of Eternity, l'album di Naysam Jalal, da cui abbiamo ascoltato questo estratto, Tears in Delhi's Fog. Vi ricordo che sia di Naysam Jalal che di Joe Lovano troverete le interviste nell'apposita sezione del sito di radiocittaperta.it, dove poi troverete anche il podcast relativo alla trasmissione di oggi. Non mi rimane altro che ricordarvi che subito dopo di me arriverà Narrador Callejero con Artista alla Vista, seguito da Night Choice. Questo per quanto concerne la diretta del giovedì. Per chi ci ascolta in replica, dopo di me Puzzle con Gianluca Polverari e il resto del palinsesto del lunedì. Mancava un brano tra quelli più celebri, non composto da Brian Wilson in questo caso, ma reso molto celebre nell'interpretazione dei Beach Boys. Noi invece siamo andati a cercare Barbara Rain nella versione, pensate un po', degli Who, ed è con questo brano che Fabrizio Mr. Forno One vi saluta, vi dà appuntamento come già detto alle prossime occasioni qui su radiocittaaperta.it, resistenza culturale attiva. The Who.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, ecco un nuovo appuntamento di Puzzle su Radio Città Aperta con voi Gianluca Polverari, con questa trasmissione di noise, psichedelia, post-punk, elettronica, suoni eterodossi, questo gioco ad incastri degli altri suoni per così divertirci e ascoltare ottima musica insieme. Trasmissione che poi potete seguire anche in podcast, lo trovate sul sito di Radio Città Aperta, lo trovate su puzzle.podomatic.com, lo trovate su Spotify, lo trovate anche su Spreaker. Ebbene, anche oggi ascolteremo tanta bella musica, belle due ore intense con una varietà di suoni e di interpreti che spaziano anche a livello temporale tra presente e passato. E dunque io vi invito a partecipare alla trasmissione, vi ricordo anche i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 347-2450-020, poi c'è Facebook Gianluca Polverari, la chat di Skype Radio Città Aperta, ovviamente vi ricordo che c'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, la trovate come Puzzle su Radio Città Aperta. Ovviamente saluto anche tutti coloro che stanno ascoltando la replica del martedì e tutti coloro che ascoltano appunto la registrazione, il podcast. Bene, siamo pronti per iniziare con il primo brano per quel che riguarda oggi. Loro sono i grandi Old Time Religion.

Wu-Tang Legion, Left and Shake. Che poi Harrington De Dionisio, glielo chiesi anche anni fa quando lo intervistai, mi ricorda molto un artista chiamato Carl Blake nella voce, il leader dei Shocked at Peters. Lui mi disse che non li conosceva, chissà se poi nel frattempo ha avuto modo di ascoltare il mio suggerimento e se li è andati ad ascoltare oppure no. Fatto sta che mi ricorda molto nella voce Carl Blake, tant'è vero che ora ce lo andiamo ad ascoltare proprio con gli Shocked at Peters. Questo era un disco della metà degli anni 80 chiamato Not Born Beautiful, che secondo me è un capolavoro poco conosciuto dell'intero post-punk, avant-funk e grande musica in generale. Shocked at Peters.

E questi erano i grandi Shocking Peters dall'album Not Born Beautiful, un disco che amo e che mi ascolto sempre con grande piacere, alterna momenti più così frenetici a ballate veramente struggenti come questa in sottofondo, che però non vi farò ascoltare perché magari ci invece ascoltiamo Miserable Worm. Shocking Peters da Not More Beautiful.

con anche interventi di fiati, un bel brano da un ricco lavoro chiamato Not More Beautiful, il primo di Shocked at Peters, che avevano inciso anche degli EP. I primi EP e l'album rimangono qualcosa di inarrivato per la band stessa, che poi produsse altri lavori in seguito, belli, ma che non hanno la stessa magia, la stessa pasta di questo, anche sonora, di questo esordio, che rimane secondo me la cosa migliore prodotta da Carl Blake, che poi è stato attivo anche in altri progetti come i Lemon Kittens. Gli Evil Twin e molto altro ancora. Carl Blake fece anche un disco solista. Questa è Radio Città Aperta, questo è Puzzle e questo signore, questo attempato signore che vi parla è Gianluca Polverari, che vi propone ora la musica di un'altra bella band che si chiama Writing Squares. La traccia scelta è The Library, e quindi snoccioliamo la nostra libreria musicale dando spazio a Writing Squares, disco del 2021. Sonorità lo-fi decisamente, ma ricche di idee. E qui c'è anche un fiato, un basso distorto, percussioni e via con i grandi Writing Squares.

Ed è un disco molto interessante, un disco che ha una pasta musicale lo-fi, ma che nello stesso tempo ha tante invece intromissioni sonore intriganti, da questo basso distorto a questi interventi sgraziati dei fiati, a una ritmica così scomposta e metallica. Insomma, Writing Squares, un gran bel disco, così come un gran bel disco questo del 1982 dei Nasmak, formazione olandese non molto conosciuta qui in Italia, anzi direi quasi nullo, però è una band molto valida, dove possiamo trovare anche gli echi dei Talking Heads di Remaining Light, ma non solo. Un gruppo che giocava molto su una ritmica ripetitiva, un cantato ossessivo, 4 Hour Clicks, il loro disco oggi scelto, e la canzone che vi vado a proporre è I Hope I'm Gonna Rain Today, Nasmak.

un brano ossessivo, ma tutto anche ben arrangiato a livello di groove, una batteria minimale ma incisiva. Insomma, Nasmak dall'Olanda, grande band misconosciuta in Italia, e visse nella metà degli anni 80 tre dischi molto belli, l'ultimo magari un pochino più pop, questo era il secondo, For Our Clicks. Io ve lo farei ascoltare tutto il disco, ma non si può, magari un giorno, chissà. Però potete intuire quello che sto dicendo a livello di arrangiamenti e composizioni dei brani, così abbastanza rigorosi nella loro chiave, così quasi ossessiva, ripetitiva, che non lascia fiato. Io ho citato come importante influenza i Talking Heads di Remaining Light, e andiamo a ripescare quel disco con il brano più oscuro, forse in generale inciso dai Talking Heads, la conclusiva di Overload, Talking Heads, qui su Radio Città Aperta Puzzle, con voi Gianluca Polverari.

un brano splendido che conclude un disco dall'importanza fondamentale proprio per la storia della musica, Remaining Light, Talking Heads, prodotto da Brian Eno. Qui nella scaletta odierna di Puzzle, che continua a questo punto con un altro lavoro assai intrigante di una formazione australiana chiamata The Next, un lavoro, questo qui del 2011, chiamato Mindset, ristampato anche di recente in vinile, formazione australiana, diciamo tra sperimentazione jazz, vari inserimenti funk, insomma una band molto interessante, già attiva dalla seconda metà degli anni 80. E allora un estratto da Mindset, Daylights, per The Next dall'Australia.

e poi il resto ve lo ascoltate da soli, perché è una lunga traccia di 20 minuti o giusto un estratto. Lato A, lato B, due tracce, ognuna molto lunga, molto d'atmosfera, con la quale lasciarsi trasportare per The Next dall'Australia. Bella questa dei Lights, veramente cinematica per certi versi.

questi suoni dove li trovate se non su Radio Città Aperta? Questi suoni, questi sogni che fanno sognare determinate scelte, magari quelle che trovate anche all'interno di puzzle.

e idealmente lasciamo l'Australia e ce ne andiamo in Messico. Qui sonorità più melodiche ma sempre molto soffuse, più dream pop shoegaze, ad opera di una band messicana chiamata Mintfield.

E così abbiamo un po' goduto delle sonorità melanconiche e romantiche dei Mindfield da Tijuana, che certo forse non è proprio un luogo che ispira romanticismo e poesia, viste le cronache che riguardano questa città. Però ecco, è sempre bene sottolineare come determinati luoghi dove si pensa viva solo violenza e corruzione, beh, ci sono anche delle anime sensibili che creano musiche come quella dei Mindfield. L'album è Pasar de la Luce, edito da Innovative Leisure. Quelli che seguono sono messicani, però per tentar fortuna hanno deciso di andarsene a Berlino, forse solamente perché gli piace la città e la ispira di più. Comunque, loro sono i Say Still, messicani, ma di base a Berlino. Hanno realizzato un bellissimo disco di post-punk, cold wave, psichedelica, un lavoro che si intitola El Refugio. E questi gruppi non decidono di cantare in inglese, anche i Mindfield. Giocano con la lingua madre, per me è sempre un'ottima cosa. C'è chi invece fa fatica ad ascoltare i gruppi che non cantino in inglese, non è il mio caso. E allora ce li ascoltiamo, Las Puertas de la Noche. Loro sono Say Still.

Say Still incidono per Fats Club, un'etichetta che ci regala in generale degli ottimi dischi sempre su questo tipo di atmosfere, e Say Still non ci deludono, anzi devo dire che è veramente una bella produzione. Messicani di base a Berlino. Questa invece è un'artista inglese che per un certo periodo è stata in Messico e con musicisti locali ha dato vita agli Exploded View, quindi parlo di Annika Anderson, conosciuta anche come Anika e basta. In questo caso si cela dietro la sigla Exploded View insieme a Hugo Quezada e a Martin Tolin, e noi ci ascoltiamo questo bel lavoro anche qui con varie sfumature da cogliere di volta in volta, così come la bella copertina che ritrae una natura morta come di quelle che si vedono nei musei. Ora non so se è proprio ecco qua, è un'opera infatti del 1888, vedo dal retro del CD, Olio su tela, opera di Julian Hayden Weir, e quindi anche una copertina di una certa importanza, così come è importante il sound presente all'interno del disco di Exploded View.

Exploded View, un disco, ripeto, anche in questo caso dalle tante sfumature da cogliere e comunque accompagnati dalla voce molto particolare di Annika, che qui si presenta con due N, Annika Anderson. Poi quando suona incide i suoi dischi solisti si presenta come Annika con una sola N. E allora ascoltiamocela ancora, però in chiave solista, senza gli Exploded View, con Freedom.

La musica di Anika, quindi, con Freedom, da questo suo bel incedere musicale che sa essere assolutamente così ansiolitico da una parte, ma anche sensuale.

E a questo punto mi va tanto di ascoltare e trasmettervi anche i grandi HTRK. Questo è un brano dal titolo Valentina, disco del 2021, Rolling Stones, chissà chi è questa Valentina evocata nel titolo del brano che ora andiamo ad ascoltare per HTRK dall'Australia, quindi siamo tornati da quelle parti.

Ed è sempre una magia ascoltare la voce di Jonin Strandish, un gruppo chiamato HTRK, che sta per 8 Rock, però di odio e di rock c'è ben poco ormai, c'è molta poesia melanconica, decadente. I loro primi lavori avevano un suono più cold wave, e poi ci fu la morte di Sean Stewart nel 2010, che ha lasciato un po' tutti scossi. Gli HTRK avevano suonato al Circolo degli Artisti tanti anni fa in trio, dove c'era anche Sean Stewart, e qualche tempo dopo si decise di andarsene. Loro hanno continuato in due, ossia Nigel Young e Jonin Strandish, e quindi Rhinestones è il loro disco del 2021, che contiene questa canzone dal titolo Valentina. A questo punto è necessario anche ascoltare in qualcosa che si intitola Valentino. In questo caso addirittura c'era un intero album intitolato così. Loro erano i Long Thin Killy, guidati da Luke Sutherland, che poi troveremo nei Bows. 1996 era questo disco uscito per la Too Pure, il secondo The Long Thin Killy dopo il magnifico esordio Houdini. Questo Valentino un pochino sotto, ma sempre valido rispetto al primo, che era veramente eccellente. Valentino, quindi Long Thin Killy.

Valentino, l'album. Long Finchilli scozzesi, attivi nella metà degli anni 90 con due album splendidi più un terzo un pochino inferiore, però ecco, questo era il loro secondo Valentino, guidati dalla carismatica voce di Luke Sutherland, che poi questi signori non è che scrivevano solo in questo modo, facciamo capirci, perché poi Long Finchilli erano anche questo.

Che poi la voce di Luke Sutherland a me ricorda molto quella di Kelly Okereke dei Block Party, o meglio, è venuto prima Luke Sutherland con i suoi dischi e poi Kelly Okereke dagli anni 2000 con i Block Party, però ci sono tonalità molto simili anche in questo caso. Incidevano per la grande Two Pure, che ha sfornato dischi su dischi negli anni 90 splendidi, e questo era uno dei gruppi che ho amato di più.

pure, mi avrebbe proprio voglia di farvelo ascoltare, ma andiamo avanti, anche perché vi voglio proporre un altro artista sudamericano. Oggi ne abbiamo avuti vari, ebbene lui è Cristóbal Jiménez Van Cauwelaert, metà sudamericano, metà olandese, credo, visto il cognome, chissà. Ha realizzato questo lavoro chiamato, ve lo dico all'italiana, 1389, che è una collezione di canzoni che l'artista ha composto durante la sua vita tra Londra e Berlino. Proprio lui si chiudeva in casa, scriveva dei brani, poi scendeva e viveva la città, salvo poi tornare magari proprio da solo nella notte profonda nella sua stanza e scrivere le canzoni, preso dalle suggestioni della città, della sua vita, della sua architettura, sia di Londra che di Berlino, non nascondendo anche in certi momenti una certa nostalgia, come dice lui stesso, proprio per la sua terra, per il Sud America. E allora questo artista, ripeto, si chiama Cristóbal Jiménez Van Cauwelaert, più semplicemente va dietro il nome di Not a Citizen, non un cittadino, proprio perché comunque era non nelle sue terre, bensì ospite di Londra e Berlino, dove vi ha vissuto e si è ispirato per questo album che, ripeto, si chiama 1389.

Oh, a me nelle sue sonorità, Nota Citizen, questo progetto che abbiamo appena ascoltato, ricorda molto King Krul, l'artista inglese che vive proprio di queste atmosfere quasi noir. E tra l'altro, sentite che cosa strana, se io vado a selezionare la prima traccia del disco, ora ci provo in tempo reale, inizia così, di Nota Citizen, arriva e credo. Ok, come inizia il brano di King Krul che ci andiamo ad ascoltare? Uguale. Cellular, lui è King Krul.

dal vivo. E lui è King Krul, che fa capire bene com'è poi la sua bravura anche sul palco, e come già si è visto anche in numerosi festival in giro per l'Europa. Oh, allora, adesso ci gustiamo una band scozzese che viene da Glasgow, autrice di svariati EP e anche un album. Si chiamano Baby Strange. More per Baby Strange dalla Scozia. Eccoli qui, tutti per voi e a tutto volume.

da Glasgow, si chiamano Baby Strange, more more more la traccia. E allora, volete ancora più potenza? Beh, vi servo subito con i Viagra Boys, che dal vivo qui in Italia hanno fatto veramente i botti, gente entusiasta, impazzita proprio per il loro set più che mai selvaggio, aggressivo. C'è questa traccia ad esempio che si chiama Shrimp Shack, che dal vivo diventa più del doppio a livello di minutaggio. Da Streetworms, il loro primo, Viagra Boys svedesi.

i Viagra Boys, quindi di Shrimp Shack e del loro album d'esordio Street Worms, sicuramente da il piglio, sì, rock and roll selvaggio con questo groove funk, e poi dal vivo assolutamente selvaggi e avvincenti, quindi ce li siamo gustati insieme, così come ci gustiamo insieme da Rotterdam Iguana Death Cult e il loro Nude Casino. E beh, pure loro, sapete che dal vivo sono veramente travolgenti, almeno ascoltando questo disco.

Loro sono Iguana Death Cult da Rotterdam, disco del 2019, e questo disco intitolato Net Casino, da cui ho estratto Carnal Beat Machine. Ma durante la trasmissione cito sempre funk, e allora ascoltiamo un po' di funk, di quello contaminato della New York City di primi anni 80. Loro erano i Conk, uscirono nell'83 con Yo, il primo album per le Disc du Crepuscule, un gran lavoro che poi qualche anno fa è stato anche ristampato su CD con brani in aggiunta. Questa è Baby D per Conk da New York, la New York proprio dei primi anni 80.

splendida commistione che si trovava nell'album To Each, disco che usciva nell'81, un lavoro che aveva veramente tanti brani di un certo livello, dove immaginate i Joy Division in una chiave più dinamica e funk. Forced Love, un estratto da questo disco per A Certain Ratio.

Una traccia splendida ad opera di Certain Ratio dal primo disco To Each, vocione che ricordava molto Ian Curtis. E allora siamo giunti al termine di questa conduzione odierna di Puzzle, di questo gioco ad incastri degli altri suoni, e concluderemo questo gioco con una band inglese che fonde bene proprio il post-punk e il funk. Loro si chiamano Squid, una formazione inglese tra le più acclamate al momento contemporanee, e sulle loro note io vi saluto, ringrazio tutti coloro che sono stati in mia compagnia, in compagnia di questa trasmissione, che trovate ovviamente anche in podcast sul sito di Radio Città Aperta, e quindi vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari, e vi invito ovviamente nel continuare l'ascolto di RCA, Resistenza Culturale Attiva. Chiaramente non vi sto a dire che RCA è Radio Città Aperta, ma soprattutto, ecco, vi ricordo la nostra mission. Hashtag Resistenza Culturale Attiva. Loro sono gli Squid di Global Groove. Ciao ciao e buon ascolto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccoci qua, tornati. Buonasera a tutti e a tutte. Io sono Eleonora, questa è Rock Trotter su Radio Città Aperta. Saremo insieme all'incirca un paio di orette. Quest'oggi puntata dedicata al fenomeno Riot Girl, direte voi. Sì, di nuovo. Ebbene sì, perché non smette mai di essere purtroppo un argomento anche attuale, dato che in questi giorni sto rifacendo il, come si suol dire, il rewatch, sto riguardando il racconto dell'ancella, il telefilm ispirato poi ai romanzi di Margaret Atwood, in cui anche le donne ovviamente la fanno da protagonista. Ma ne parleremo meglio dopo la prima introduzione, insomma, che facciamo sempre con la prima canzone, anche se oggi ascolteremo molta musica. Ed ecco a voi le Bikini Kill con Rebel Girl.

Ed eccoci tornati in diretta qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Questa era Rebel Girl delle Bikini Kill, un po' il, diciamo, il caposaldo del movimento Riot Girl americano, soprattutto perché nasce negli anni 80, nella seconda metà anzi degli anni 80, negli Stati Uniti d'America, segnatamente nell'area del Pacifico Nord-Est, poi conosciuto a livello internazionale negli anni 90. E ho messo anche all'inizio della puntata in correlazione con la visione di The Handmaid's Tale, cioè il racconto dell'ancella, perché nel 2017 fino al 2025 in realtà è stato distribuito il telefilm che riprende appunto lo scritto, i libri, quindi il romanzo del direi distopico ovviamente del 1985 del racconto dell'ancella, quindi dell'autrice canadese Margaret Atwood. Perché l'ho messi anche in parallelo, direi? Perché comunque sono due, diciamo, uno da una parte un movimento, dall'altra parte un film, un telefilm barra libro che riprendono il movimento femminista, perché hanno questi temi condivisi di rabbia femminile, lotta contro il sessismo e riappropriazione della voce repressa delle donne. Poi entrambi i fenomeni sono diventati potenti simboli, scusate, di attivismo e rivendicazione sociale. Andiamoci a sentire magari qualcosa dalla colonna sonora di The Handmaid's Tale. Questa è Nina Simone con I Want a Little Sugar in My Bowl.

Nina Simone con I Want a Little Sugar in My Bowl. Stiamo analizzando quindi i punti di contatto tra il movimento femminista Riot Girl e la serie distopica poi The Handmaid's Tale. Un altro punto di contatto può essere quello delle fanzine e delle testimonianze. Infatti le Riot Girl utilizzavano le zine autoprodotte per creare una rete di solidarietà e diffonde il loro messaggio. E poi nel racconto della Atwood, l'atto stesso di raccontare, scrivere e tramandare la storia di June, che è la protagonista del racconto dell'ancella, rappresenta l'arma principale contro l'oppressione e la cancellazione della memoria, perché ricordiamo che alle donne era negato sia leggere che scrivere, che studiare, in generale, proprio avere una posizione, ecco. Quindi c'è una regressione in questa nuova Repubblica di Gilead, in questo nuovo stato di Gilead che si crea nel racconto dell'ancella, che viene appunto, va a sostituire sostanzialmente la democrazia, ecco. Torniamo al movimento Riot Girls, ci andiamo a sentire le L7, che sebbene non si siano mai sottratte a tematiche femministe, non le possiamo proprio ricomprendere nel movimento.

Ed erano le L7 con Andres qui a Rock Totter su Radio Città Aperta. Allora, non per voler fare, diciamo, una puntata didascalica, ma comunque un minimo di trama e di contesto per quanto riguarda il movimento Riot Girl ve lo devo dare. Allora, la trama di Dance Made Tale è praticamente che in un futuro distopico, che quindi la distopia è ovviamente una cosa distante da quello che si può realizzare, una descrizione di una realtà immaginaria, ecco, del futuro, ma prevedibile sulla base di tendenze del presente che, diciamo, sono percepite come negative, fortemente negative, ecco, politiche opprimenti, anche altro tipo di, ecco, in questo caso una religione, perché il regime, appunto, teocratico di Gilead è quello che prende il comando. Comunque, dicevamo, per fare un riassunto, in questo futuro distopico il tasso di fertilità umana è in calo a causa di malattie e inquinamento, e dopo la guerra civile, anzi dopo una guerra civile, il regime teocratico, quindi totalitario, di Gilead prende questo comando nella parte, diciamo, geografica conosciuta prima come Stati Uniti d'America. Ci sono alcuni stati che sono liberi, alcuni stati che hanno dovuto lottare, altri stati che sono totalmente annientate. Pare che esista ancora, per esempio, il Canada, e infatti vediamo alcuni protagonisti che si rifugiano in Canada. La società è organizzata da leader comunque assetati di potere e divisa in nuove classi sociali, in cui le donne sono brutalmente soggiogate, non possono né lavorare, né leggere, né maneggiare denaro. Soprattutto in questa nuova società, a causa dell'infertilità e del crollo delle nascite, le donne fertili, ribattezzate poi come ancelle, sono assegnate alle famiglie elitarie, dove subiscono degli stupri rituali da parte del proprio padrone con lo scopo di dare loro dei figli. Questa è sostanzialmente un po' il riassunto della trama del

0: Racconto dell'ancella. Le ancelle ovviamente sono poste al centro della narrazione perché protagoniste di questa appunto società basata sulla riproduzione, non affidata alla famiglia, ecco, in questo senso tradizionale, ma affidata alle ancelle. E tra l'altro la base di questa scelta ricade in un versetto contenuto nella Bibbia e quindi giustificata da un libro che la società teocratica di Gilead ritiene valida e operante. Poi ovviamente ci sono altri personaggi, altre sottotrame che si intrecciano appunto nel racconto dell'ancella, ma questo è un altro paio di maniche.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Era sempre Nina Simone dalla colonna sonora del racconto dell'Ancella con Feeling Good. Devo dire che nella colonna sonora, nella soundtrack del telefilm, sono contenute veramente canzoni azzeccate, ma anche molto molto belle. Comunque, facciamo un piccolo riassunto sul movimento Riot Girl, visto che stiamo intrecciando le due cose qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta in questa puntata di oggi. Facciamo un breve excursus. Abbiamo già detto che il movimento Riot Girl nacque all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti come fenomeno culturale, politico, musicale, femminista, e fu una potente risposta ma alla forte predominanza maschile poi nella scena punk e in quella rock, e alla percezione che le esperienze e le voci delle donne fossero spesso marginalizzate. Come abbiamo detto, il movimento prese poi forma nelle città di Olympia e Washington, quindi nel Pacifico Nord-Est, tra il 1990 e il 1992, e giovani donne coinvolte nella scena punk underground iniziarono a quindi organizzare incontri, pubblicare fanzine e formare delle band per discutere vari temi, tematiche come il sessismo, la violenza sessuale, i diritti riproduttivi, l'immagine corporea, la discriminazione di genere e l'empowerment femminile. Scusate se è poco, parentesi metto io. Il termine girl, che è scritto con 3 R, voleva evocare un ringhio, simbolo di rabbia e resistenza. Me la volevate fare come domanda, vi anticipo io, ovviamente. Tra le figure più importanti dell'inizio di questo movimento vi furono Kathleen Hanna delle Bikini Kill, Toby Vile, Alison Wolff e Molly Newman. E le band poi le abbiamo dette, cioè non le abbiamo dette, le abbiamo dette in passato perché ne abbiamo parlato varie volte di questo movimento. Comunque erano tante, come Bikini Kill, appunto L7 che abbiamo già ascoltato, ma anche Brat Mobile, Evans to Betsy, Aggie Beer e tante altre ancora. E l'elemento centrale di questo movimento era appunto la cultura del DIY, quindi del do it yourself, perché le attiviste appunto producevano queste fanzine fotocopiate, distribuite autonomamente, che contenevano sia racconti personali che poesie che manifesti politici, informazioni sulla salute sessuale, discussioni anche sul femminismo, ovviamente. E le fanzine crearono questa rete poi nazionale e successivamente internazionale di giovani donne che potevano condividere esperienze e organizzarsi senza passare ai media tradizionali. E soprattutto il movimento Riot utilizzava il punk come strumento politico. I concerti erano pensati come spazi più sicuri per le donne. Spesso le musiciste invitavano infatti le ragazze ad avvicinarsi al palco per contrastare il predominio maschile tipico dei concerti punk. I testi delle Riot Girl affrontavano apertamente temi considerati tabù all'epoca, come lo stupro, le molestie, i disturbi alimentari e la sessualità femminile. Fortunatamente siamo andati un pochino avanti da quel punto di vista. Ma ci furono delle critiche infatti a questo movimento. Infatti, sebbene innovativo, il movimento fu criticato per essere composto prevalentemente da donne bianche della classe media e per non aver affrontato adeguatamente le questioni di razza, classe e inclusione. Queste critiche poi hanno influenzato successive evoluzioni del femminismo transazionale e intersezionale. Direi che ci andiamo a sentire qualcosina, questa volta un po' più di musica, perché abbiamo parlato molto per adesso, sempre
dal movimento Riot Girl.

Ed eccoci tornati sempre Rock Trotter su Radio Città Aperta e abbiamo ascoltato un bel po' di gruppi all'interno, considerabili anzi, all'interno del movimento Riot Girl, quindi Brat Mobile, Heavens to Betsy, Aggie Beer, School 17, Team Dresh e Seven Year Beach. Abbiamo veramente ascoltato un po' di vari generi, specificatamente un po' grunge, perché sappiamo tutti che il movimento Riot era un po' associato a quello che era il movimento grunge dell'epoca.

Vabbè, questa era ovviamente la canzone che va un po' a racchiudere tutto il fenomeno grunge, perché sapete che all'interno sempre del grunge non c'era un genere prestabilito, però vabbè, quella è un'altra storia, però i Nirvana con Smells Like Teen Spirit racchiudono, anche se in maniera del tutto commerciale e mainstream, questo movimento. Comunque, adesso invece andiamo a sentirci qualcosa dei gruppi influenzati dal movimento Riot Girl. Quindi, pur non essendo parte del nucleo originario, queste band sono spesso considerate degli eredi del movimento. Slater Kinney, infatti, ma anche poi Le Tigre, che sono la band successiva di Kathleen Anna, i Gossip e anche le Pussy Riot sono considerati i gruppi, tra i gruppi influenzati poi dal movimento Riot.

E tra le influenze del movimento Riot invece chi troviamo? Troviamo loro, gruppi britannici punk degli anni 70, anzi della metà degli anni 70, X-Ray Specs e The Slits.

dopo aver esplorato in maniera anche non superficiale, però comunque non in maniera approfondita, però dando solo le nozioni base, le nozioni fondamentali del movimento Riot di metà anni 90 in America e anche quello che è venuto prima e in piccolissima parte anche quello che è venuto dopo.

torniamo un attimo a The Handmaid's Tale. Abbiamo detto che insomma, la produzione del telefilm è andata dal 2017 al 2025, quindi all'incirca un anno fa è terminata la produzione della serie televisiva, che consta di 6 stagioni. Quindi io vi invito largamente, se non siete fan magari della lettura, anche se ne vale veramente la pena. Io ho letto qualcosina del racconto dell'ancella dell'Atwood, i libri ovviamente sono un capolavoro, però se non siete fan della lettura, almeno la serie TV comunque anche quella merita veramente. Dicevo, torniamo un attimo alla relazione tra The Handmaid's Tale e il movimento Riot Girl, perché a me è venuto spontaneo comunque fare questo parallelismo, ma ho letto su internet che ovviamente il romanzo, essendo nato prima del movimento Riot Girl, quindi è stata una sorta di influenza per poi questo movimento, e quindi ovviamente è stato preso di ispirazione. Altri punti di contatto interessanti, cioè non lo dico solo io, ecco, non lo dico solo io oggi, ma è stato veramente fatto un parallelismo, è stato preso a modello di riferimento. Alcuni altri punti di contatto interessanti sono ovviamente la critica del patriarcato per quanto riguarda sistemi che limitano l'autonomia delle donne, ma infatti, per esempio, appunto nel romanzo di Atwood il controllo esercitato dallo Stato, ovviamente di Gilead, e mentre invece il movimento Riot Girl combatteva il sessismo, la violenza di genere e le disuguaglianze nella cultura punk e nella società. Invece, poi c'è la voce femminile che è molto forte, la resistenza. Infatti, le protagoniste del racconto dell'ancella cercano dei modi per preservare la loro identità e la loro libertà sotto l'oppressione. Il movimento delle Riot incoraggiava le donne a prendere la parola attraverso sia la musica che le fanzine. E poi l'attivismo, ovviamente. Poi un'altra tematica molto forte è quella del corpo e dell'autodeterminazione. Il controllo della riproduzione della sessualità è centrale, infatti, nel romanzo. Allo stesso modo, le Riot Girl rivendicavano poi il diritto delle donne a decidere sul proprio corpo e sulla propria vita. E l'ultima, molto interessante, quella dell'immaginazione politica. Infatti Margaret Atwood usa la distopia, come abbiamo visto, come abbiamo già detto, per mostrare al lettore cosa potrebbe accadere se certe tendenze autoritarie venissero portate all'estremo. Mentre invece le Riot Girl cercavano di costruire delle forme concrete di resistenza e di solidarietà nel passato. Continuiamo a sentirci qualcosa dalla colonna sonora, dalla soundtrack del racconto dell'ancella.

Per quanto riguarda invece le band Riot Girl dei giorni nostri, come non citare, per esempio, beh, visto che siamo a Roma, sono state anche ospiti di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, proprio in studio, fisicamente, finalmente, anche perché finalmente le ho avute ospiti per una puntata, Le Molestia, di cui magari ci andiamo a sentire adesso qualcosina. Ci avevano portato il loro album La mia rabbia è ancora integra, e vi raccomando di andare a sentire, ad ascoltare il podcast che li riguarda in intervista il 21 ottobre del 2024. Tra l'altro, puntata in cui era stata presente anche in intervista Dada Sutra, Caterina Dolci, bassista delle Bambole di Pezza, che sono note insomma per essere un gruppo attivo sempre comunque nella scena femminista. È una puntata interessante anche dal punto di vista proprio delle tematiche. Vi consiglio di andarvela a riascoltare, 21 ottobre 2024, sempre Rock Trotter su Radio Città Aperta. Adesso ci andiamo ad ascoltare invece Le Molestie.

supposed to be doing that? Okay, sorry. Okay, we're starting now.

Ed erano le Bikini Kill con Double Daria, che abbiamo ascoltato dopo Le Molestia, come vi avevo preannunciato, dal loro album del 2024 La Mia Rabbia È Ancora Integra. Le abbiamo ascoltate con la canzone Vecchio Punk. E tornando al racconto dell'Ancella, la serie televisiva, io sono rimasta sconvolta perché la protagonista, che è June Osborne, cioè praticamente l'attrice che la interpreta è Elizabeth Moss, l'attrice praticamente ho scoperto da poco che è legata a Scientology, e quindi puntini puntini, è veramente allucinante questa cosa, un sacco di attori e attrici di Hollywood, tra l'altro, e nonché cantanti, sono legati a Scientology. Ne so poco, però da quello che so, insomma, è allucinante poi che abbia avuto una parte del genere. Comunque adesso siamo giunti quasi in chiusura di puntata, ci andiamo ad ascoltare ancora qualcosina dalla colonna sonora di The Handmaid's Tale.

Bene, questa era American Girl di Tom Petty and the Heartbreakers e prima abbiamo ascoltato Shocking Blue by Venus. Dalla colonna sonora sempre di The Handmaid's Tale, la serie TV, ricordiamo, andatevi a leggere i libri, andatevi a vedere la serie TV, insomma, però andatevi in tutti i modi possibili e immaginabili, perché insomma, come diceva un certo Frank Zappa, knowledge is power, quindi la conoscenza è potere. Adesso io volevo anche ricordare qualcuno che ci ha accompagnato per tutto il tempo parlato in nostra compagnia, infatti in sottofondo avete ascoltato la traccia strumentale Emo Panico dall'ultimo album di Giancane che si chiama Non ti riconosco più, che contiene anche la colonna sonora poi della serie TV Netflix di Zero Calcare nuova, quindi Due Spicci, che consiglio anche quella di andarvi a vedere. Adesso noi ci salutiamo con un'ultima traccia che secondo me racchiude un po' tutti e due i mondi, viene infatti sempre dalla colonna sonora del Racconto dell'Ancella, ma fa parte anche un po' del movimento femminista in musica, ecco. E in una versione rifatta noi ci ascoltiamo Heart of Glass nella versione di Blondie, ovviamente, dei Blondie, in versione con Philip Lane. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero che vi sia piaciuta questa puntata dedicata al parallelismo e ai punti di contatto tra The Handmaid's Tale e il movimento Riot Girl. Ciao a tutti e a tutte!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Three Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
4: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
5: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
6: Presidente di che?
7: Hello, Mr. Taylor.
8: What do you want? Turn on the radio.
9: I'm talking to you.
10: You're being grotesque.
8: The radio, remember? Make it work.
11: Radio. It tends to induce.
12: Close down. Now it's pretty late.
13: Why don't you switch on the radio?
14: I refuse to discuss it any further.
15: Oh, please.

0: That's the radio.
1: Thank you, Mr. Thiel.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: Arrivati, arrivati in rigorosa diretta o differita, a secondo che questo per voi sia un lunedì o un meraviglioso mercoledì. Se è mercoledì, saluto prima di me il precedente speaker in contumacia, ovviamente Riccardo Più Ranking, con la sua Melting Pot dalle 20 alle 21:30. Questa è, quindi state ascoltando la replica di Cats and Jammer. Altrimenti, se è lunedì, voi e io siamo tutte e due in diretta, e questo significa che potete anche mandare dei messaggi al 340 19 74 468. Fatevi sentire, fatemi presente che siete presenti. Ti è detta qua. Ora, se invece in differita volete seguirci, sapete benissimo che potete seguirci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook, cercando Radio Città Aperta, su Instagram anche cercando proprio il singolo account Cats and Jammer, che è tenuto dal sottoscritto Miro Barza. Questa è Cats and Jammer per due ore, parliamo di musica, ma parliamo anche di spazio, ma parliamo anche di scienza e parliamo anche di tecnologia e, come un pochettino succede negli ultimi tempi, parliamo un sacco di intelligenza artificiale, così tanto che anche il sottoscritto non ci gliela fa più. Però è questo l'argomento del momento e quindi è giusto che sia così. Abbiamo iniziato incredibilmente con una puntualità fuori da quasi la logica, per questo sia ringrazio il sottoscritto che è arrivato in tempo,

posizioni da regolamentare per l'ATAC oppure truffe relative a visite che nessuno ha mai prenotato, ma insomma per quanto ci riguarda è abbastanza semplice. Voi invece, questo mi sento di dirlo, state sempre molto attenti a quando vi arrivano gli SMS, ma i messaggi in generale, soprattutto se all'interno ci sono dei messaggi che hanno un certo grado di urgenza. Oh, e qua abbiamo iniziato per bene. Adesso, con calma e sangue freddo, musicalmente sapete bene che si parte poppettoni e noi oggi partiamo poppettonissimi. Lei è Ariana Grande, 8 That Made You Love Me.

Ariana, it doesn't make you love me. Sapete com'è bella melanza questa canzoncina? Saluto tutti quelli che si sono appena collegati. Questa è Miro Barsa. No, questa è Cazza in Jammer. Io sono Miro Barsa. Iniziamo con delle domande, delle notizie, delle risposte a questo punto, più che domande. Che hanno a che vedere con il mondo della tecnologia, in questo caso parliamo di Florida, quindi America, quel posto meraviglioso, di Facebook Marketplace e anche di ladri. Ebbene, un simpatico tizio, Marco Antonio Benitez Jr., di 24 anni, ha cercato di vendere sul Marketplace di Facebook, quel posto dove voi cercate di liberarvi di mobili, tendenzialmente frigoriferi, oggetti che vi hanno regalato, bilanci e pesa persone che vi intasano casa. Beh, lui ha cercato di vendere un oggetto il cui valore è stimato tra

i 10 e i 20 mila dollari, per cui insomma anche non è esattamente il target di Facebook Marketplace, perché se una cosa costa più di 10 euro personalmente ho imparato che non la venderai mai su Facebook Marketplace. Beh, lui ha comunque cercato di vendere un oggetto di quella cifra. Il problema di questo oggetto è che era un pochettino tantinello illegale. Era un coso, un oggetto utilizzato principalmente in ambiente industriale, è un densimetro che di per sua natura non avrebbe niente di male se non fosse che dentro c'è del cesio 137 che è invece, diciamo, è un isotopo radioattivo e può risultare pericoloso se il dispositivo viene danneggiato o utilizzato in modo improprio. Quindi se tu prendi sto densimetro, lo apri come con le pinze, gli dai gli scalpelli, esce fuori il cesio 137 e il cesio 137 vi assicuro che non fa benissimo, soprattutto se ce l'hai vicino addosso, perché è un isotopo radioattivo. Ci puoi fare una bomba nucleare? Prima che vi fate questo tipo di domande, la risposta è no, non puoi farci una bomba nucleare con del cesio 137 che sta dentro a un densimetro. Te ne serve un bel po', forse ti servono qualche quintale di densimetri prima di riuscire ad arrivare alla massa che ti serve, ma non credo, perché comunque ti servirebbe dell'uranio, ci servono 10 kg d'uranio, no, forse non ce la fai, ma puoi fare quella che viene chiamata una bomba sporca, una dirty bomb, e per questo quindi comunque sei passibile di un certo numero di implicazioni legali, che alla fine però bisogna dire che il povero Benitez Junior, che è stato arrestato, gli sono andati a casa, e è stato accusato di furto grave, di possesso di un dispositivo a radiazione controllata senza licenze, e per quanto riguarda il furto aggravato, la pena è detentiva ma non sopra i 5 anni, vabbè, ti fai 3 o 4 anni nelle carceri americane, che vuoi che sia, mentre per il secondo, pensate, il possesso di un dispositivo a radiazioni controllate senza la sua licenza, ti danno solo una multarella. Quindi forse a questo punto, se avete un dispositivo a radiazioni controllate ma non ci avete la licenza, potete anche portarvelo e rischiare al massimo una licenza. Comunque non ci andrei negli Stati Uniti. È stato preso, pensate, dalla stradale, cioè non è che è arrivato all'FBI e ha detto qui ci pensiamo noi, chiamatemi il presidente. No, è arrivata la polizia stradale, l'ha fermato, cioè dopo che ha seguito la vendita su Marketplace, e la polizia stradale, il capo della polizia stradale ha anche affermato, dicendo insomma quelle cose come quanto siamo bravi, perché ha detto la polizia stradale della Florida vanta alcuni degli investigatori criminali più esperti e tecnicamente preparati. I nostri agenti della sezione rilevamento radiologico e nucleare sono una componente vitale della nostra missione di sicurezza pubblica, e da qui quindi mi aspetto nei prossimi mesi, forse qualche annetto, meno di un annetto, una bella serie televisiva tipo NCIS, però sulla polizia stradale della Florida, tipo Cops, no, tipo i Chips, esatto, però che vanno a cercare i densimetri nucleari, che robettina, sarebbe veramente bellissima, ce l'aspettiamo a breve su tutti gli schermi, anzi ormai si dice a breve su tutte le piattaforme, ma prima ci sentiamo, perché abbiamo sparato del poppettone e allora ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31, Taylor Swift, I Know It, I Know You.

E lei era Taylor Swift, I Know It, I Know You, e peraltro dalla colonna sonora di Toy Story 5 che la Disney vi fa vedere perché la Disney è brava, come dice Topolino. Abbiamo parlato di scorie, abbiamo parlato di isotopi nucleari, perché non parlare, mi sembra giusto parlare, di quello che è successo la scorsa settimana. La Camera ha approvato la legge delega del governo per riportare il nucleare entro il 2050. Ora voi possiamo tutti quanti essere: no, ma noi abbiamo votato governo Meloni, fascisti, maledetti, bla bla bla. Questo potete farlo, siate liberi di farlo. Io non è che sono proprio il più grande fan di questo governo, però sono il grande fan di una logica energetica che per ora, anzi da più di 30-40 anni, non abbiamo. Allora, prima di entrare, o comunque se volete entrateci voi nel merito politico di questa scelta, prima di tutto dobbiamo dire che tipo di eventuali centrali verranno fatte. Sono le cosiddette centrali di terza generazione, e voi direte: ah beh, allora sono molto più... no, cioè sono un po' meglio di quelle che ci sono attualmente esistenti intorno a, che esistono in Europa e nel mondo, ma non è che proprio è la tecnologia che fa il salto da gigante più grande. Si chiamano SMR, sono non sono i suoni che sentite su YouTube, quelli tipo, no, quello c'entra niente, quella è un'altra cosa di SMR. Sono una famiglia di reattori piuttosto piccolini, modulari, ognuno genera intorno ai 300 megawatt di potenza, e l'Italia ne dovrebbe installare una ventina per coprire circa il 10% del fabbisogno elettrico nazionale. Questo è un po' il piano. Ora, qual è la questione tecnologica? Beh, questi reattori esistono, ma sono tutti prototipi, cioè sono tutti prototipi, nessuno di essi è effettivamente collegato alla rete elettrica commerciale, e la piena maturità è stimata non prima di una decina di anni. Nel frattempo però si lavora già allo sviluppo di quelli che si chiamano reattori di quarta generazione, che invece dovrebbero favorire un salto tecnologico enorme rispetto alla terza generazione. Che cosa differisce un reattore di terza generazione rispetto a quelli che conosciamo attualmente? È basato su sistemi di sicurezza passiva in grado di abbattere o ridurre di tanto, perché a zero non niente è ridotto, i rischi legati comunque all'avere una centrale nucleare. Che significa tutto ciò? Beh, considerate... L'esperienza ci ha detto alcune cose per quanto riguarda la sicurezza delle centrali nucleari. Molte di queste cose le abbiamo imparate a nostre spese: Chernobyl, Fukushima, Three Miles. Molti di questi incidenti sono legati al mancato intervento o all'impossibilità di intervento di sistemi di sicurezza, perché o sei matto col botto, tipo a Chernobyl, che stai a fare un test di sicurezza e tutto va piuttosto male, oppure il grado di tsunami al quale sei sottoposto, tipo a Fukushima, è così forte che anche i sistemi ridondanti non possono riuscire a sostenere le pompe per far raffreddare il nocciolo. E quindi, invece di legarsi a oggetti, sistemi e forze d'energia che devono intervenire attivamente, fai e metti in piedi tutti i sistemi ingegneristici di sicurezza, tale che se non fai niente, fondamentalmente il reattore si spegne. Sembra strano, ma con una certa tecnica e tecnologia questa roba si può fare. Tutto legato ovviamente a sistemi che per esempio scendono per gravità, per cui a meno che non inverti la gravità c'è poco da fare, l'acqua scende da su a giù, e questo dovrebbe aumentare il livello di sicurezza pur garantendo la potenza elettrica generata necessaria. Il problema ovviamente è che non è che tipo, vabbè, allora facciamolo, tacchete, no, c'è questi 10 anni almeno per realizzarli, per collegarli, e poi li dobbiamo fare anche insieme a tutto il resto dell'Europa, perché
non è che ti alzi, piglia e lo fai, ecco, ci vuole anche un po' di tecnologia e anche un po' di ingegneria di produzione, che sai, eravamo abbastanza bravi a fare i reattori nucleari, poi abbiamo perso perché la capacità e il know-how, e quindi dobbiamo anche prendere delle persone da altre parti per farci di nuovo reinsegnare come farli. Quindi non so bene se questa cosa riuscirà ad andare avanti o sarà l'ennesimo spottone del governo che dirà: ah, noi però lo volevamo fare, ma invece voi non lo fate più. Staremo a vedere. Per quanto riguarda invece, qua la metto proprio come una perla, che poi dopo ancora non sapremo ancora come andrà. Per quanto riguarda invece i reattori di quarta generazione, sono reattori di piccola taglia raffreddati a metalli fusi. In questo caso si parla sì di prototipi, ma stiamo parlando ancora quasi di prototipi di studio, perché siamo alla quarta generazione e la terza, pensate, sono a tutt'oggi sono prototipi funzionanti, ma prototipi della quarta ancora, come dire, sì, ho letto su un foglio che si potrebbe fare, quindi per ora non ve ne dico niente, perché che ne so, magari esce un'altra invenzione oppure saremo tutti morti, quindi staremo a vedere. E noi nel frattempo invece ci andiamo a cambiare la musica del tutto, ci sentiamo i Chemical Brothers, questa è Star Guitar, però in una versione leggermente modificata. Star Guitar.

E qualcuno che ha sentito questa canzone probabilmente ha rivisto il passaggio della campagna dal treno, visto che il video era fatto proprio così. Per tutti gli altri, questa era Star Guitar, The Chemical Brothers, in una remix Apex and Beyond. Vabbè, non ci interessa più di tanto, la canzone mi piace molto, anche se è un po' lunghetta, e quindi ve l'ho fatta sentire. Adesso parliamo un po' di criptovalute. Ve lo ricordate? Fino a qualche anno fa erano l'unica cosa di cui si parlava, si parlasse su internet, le criptovalute. E a parte i bitcoin, ovviamente c'è stato tutto un prolificare di monete, altre monete basate su altri tipi di blockchain. L'ha fatto Melania Trump, l'ha fatto Donald Trump, ma molte di queste si pensava e si pensa ancora che fossero pura speculazione. Come si fa a capire se una criptovaluta è reale e c'è effettivamente del valore ingenerato dalla moneta stessa? Si conta il numero di scambi, ok? Se ci sono sufficienti scambi, allora il valore della moneta stessa sta aumentando perché viene usata effettivamente. Giusto? Fino a qua più o meno avete capito il senso, solo che esistono dei meravigliosi market maker, professionisti nati per far pompare i volumi di degli scambi, dove fondamentalmente nessuno si scambia niente, si comprano e si vendono tra loro le criptovalute in modo tale che un altro che vede il numero degli scambi diciamo, ah, allora qua c'è valore, quindi ci investo e quindi abbiamo preso il pollo. Bene, l'FBI ha creato un coin, un meme coin, Nexfund AI, l'ha messo su uno di questi mercati e poi ha chiamato un certo numero di market maker, di questi truffatori delle criptovalute, per far pompare i mercati. E gli hanno detto, vabbè, quanto ci vuole per aumentare i mercati in modo tale da farlo fare, da farli funzionare? Beh, tantissimi gli hanno detto, guarda, in 6 ore con $200 io ti faccio 1 milione di transazioni al giorno. Ed era un 26enne russo. Poi ci sono altri che venivano da altre parti, che facciamo sembrare il grafico come delle belle montagne russe in modo tale che la gente ci salta dentro. Tanti invece erano dei bot che generavano il 98% del volume totale. Hanno fatto un po' di questo giro in modo tale da far salire il valore della moneta, e poi dopo hanno tirato sulla rete e hanno chiappato tutti sti meravigliosi truffatori e piccoli bot russi che da Dubai facevano sta roba tremenda. L'FBI a un certo punto ha staccato la spina, ha tolto la liquidity e purtroppo qualche investitore reale c'è anche caduto. Il governo americano gli ha anche dovuto ridare dei soldi. Pensate, dopo che questo è successo, 24 ore dall'annuncio del maxi sequestro, qualcuno ha clonato lo stesso coin che aveva messo l'FBI e ha lanciato una copia del coin sfruttando la viralità precedente, facendo $127,000 in un giorno. Dopodiché l'FBI ha detto, beh, ma sta cosa funziona, allora l'anno dopo l'hanno rifatto di nuovo con un altro coin chiamato l'Exobit, portando a casa altri 10 arresti. È interessante scoprire che, per esempio, che su questo secondo l'Exobit, su 1221 transazioni consecutive, 1209 erano fatte dallo stesso wallet. Praticamente erano transazioni circolari per il 99,9% dei casi. Quindi in realtà nessuno stava scambiando niente da nessuna parte. Quindi prima di pensare che potete fare dei soldi investendo sulle cripto, fatevi l'idea che i volumi sono finti, i grafici sono fatti a mano e il momento è fabbricato in laboratorio. Quindi non investite sulle criptovalute, questa è la mia idea personale, anche perché se lo fate forse state pagando la cena a un bot a Dubai, a un ventenne russo, oppure state dando dei soldi a un agente federale con il distintivo nella giacca. Questo peraltro è come finisce l'articolo da cui ho preso questa notizia, che è presente, che era su di Alessio Infante, uno che peraltro
diciamo, fa anche un po' di questo trading, però fatto meglio. Vabbè, voi, io ve lo dico, metteteli dentro al materasso, che forse è meglio. Ha detto questo, ci andiamo a sentire un po' di musichella italianella. Lui è Giancane, Non ti riconosco più, dalla colonna sonora di Due Spicci.

cupa e quasi triste come la serie. Due spicci di Zero Calcare, l'avete vista? Vabbè, se l'avete vista o se non l'avete vista, 340 19 74 468 il numero per mettersi in contatto con Radio Città Aperta, Katzenjammer e Miro Barsa. Parliamo di Guardia di Finanza che si è inchiappettata a tutti coloro che utilizzavano piattaforme per applicazioni per avere a prezzi molto molto scontati l'accesso al materiale che è su Sky, DAZN, Netflix, Disney Plus e Spotify. In particolare voi starete dicendo: ah, il pezzotto, no? No. Questo è interessante da un punto di vista tecnologico, proprio il tipo di come si dice? aggirazione, come aggiravano i controlli di sicurezza per quanto riguarda questo tipo di materiale messo in streaming, no? Sapete, questi scusate. Queste piattaforme, DAZN, Sky, Netflix, mette del materiale, è disponibile in streaming, cioè viaggia, non viaggia sull'etere, viaggia tramite internet, no? Ok, e molto spesso il cosiddetto pezzotto che fa, prende questo materiale e poi lo ricodifica e lo ridistribuisce, così la gente può guardarlo a gratis o semi gratis, o comunque qualcuno, la malavita, ci fa i soldi. Invece questo sistema, chiamato CinemaGol, era basato su tutt'altro tipo di idea. Fondamentalmente c'era una server factory che si autenticava con delle credenziali vere di persone fittizie e riusciva a prendere le login, cioè tramite le login riusciva a prendere i segmenti di ogni singolo pezzetto di streaming passato su queste piattaforme, e poi con un meccanismo piuttosto veloce di rotazione di questi token di autorizzazione, rimetteva a disposizione il contenuto di streaming per chiunque lo volesse vedere. Questo significa che di base, non essendoci ricodifica, era molto più complesso. È stato molto più complesso riuscire a risalire a chi fossero le persone dietro a questa cosa, così come è stato molto più difficile bloccare il meccanismo. Ovviamente la Guardia di Finanza ha collaborato fondamentalmente anche con i fornitori di streaming, quindi con Sky e quant'altro, che gli hanno dato le credenziali, poi in base a quelli sono risaliti a chi aveva fatto vero o finto l'utenza, e così è riuscito a essere fermata. Però questo mostra anche un'altra limitazione rispetto a quel famoso Piracy Shield, che era quella normativa che diceva: adesso ti blocco l'IP e non puoi, così fermeremo tutta la pirateria, che per ora, che io sappia, ha fatto più danni che migliorie, cioè è successo più spesso che sono caduti dei servizi utili anche su server, per esempio, di Aruba, perché venivano bloccati gli IP che sono condivisi da più macchine, in cui magari su quell'IP c'è sia il sito del San Raffaele che il servizio che fa lo streaming della partita pezzotta, quindi là non è andata tanto bene. È sicuramente, ovviamente c'è sempre quella cosa che il truffatore è più avanti sempre della legge che lo rincorre, però fa piacere comunque sapere che c'è del movimento e anche dell'aggiornamento da parte delle nostre forze dell'ordine, che sempre lavorano accanto a noi. I ministri, gente che si ostina a vivere.

Gente che si ostina a vivere per i ministri da Canzoni Ombra, un album raccolta di tutte le canzoni che non sono entrate nei precedenti album dei ministri. Un album interessante, ovviamente. Non ci sono i pezzoni perché stavano già negli album. Vabbè, ovviamente, no? L'avete capito. Gente che si ostina a vivere, Canzoni Ombra. E adesso parliamo un po' di tecnologia, quella tecnologia che vi piace comprare a prezzo più basso rispetto ai prezzi che trovate. Per esempio li comprate su AliExpress o su Temu e poi dite, ma perché questo stesso oggetto se lo compro su Amazon Italy spendo di più? Beh, perché? Beh, lo possiamo chiedere a un utente che ha comprato un proiettore a 30 euro, a 30 dollari, quando ne costa solitamente una settantina. Appena collegato questo proiettore, collegato alla rete internet, siccome questo che l'ha comprato è uno di quelli che insomma un po' smanetta, c'ha un DNS personale messo dentro a un Raspberry Pi. Beh, praticamente appena attaccato gli ha trovato una marea di connessioni a servizi, sistemi e domini che non erano proprio carini e fondamentalmente ha scoperto che all'interno di questo proiettore, dove c'era un sistema operativo Android, erano stati installati un certo numero di bot e trojan che ogni, diciamo, 15 minuti si collegavano a dei server per vedere tipo che c'è qualcosa da fare. Nel frattempo ti voglio dire che questo è l'IP di questa casa, qua dentro questa casa c'è collegato quest'altra roba qua, c'è della pubblicità, vuoi te la inietto mentre faccio dell'aggiornamento non cifrato, faccio un po' di attacchi MTM e posso anche installare delle applicazioni in silenzio, però se tu me lo chiedi io lo faccio. In buona sostanza, questi proiettori da 4 soldi diventano una sorta di esercito di bot silenti, pronti a fare qualsiasi cosa se attivati, un po' come delle cellule dormienti. Pensate che dal primo avvio del proiettore c'erano dei collegamenti al servizio usemyip.kkoip.com, che è un cookie, un fornitore cinese di proxy residenziali che vende accesso a quello che dichiara essere un pool di 47 milioni di indirizzi IP di 190 paesi, cioè indirizzi IP de case, de gente. Questo è un servizio che se tu vai, gli dai dei soldi, loro ti vendono gli indirizzi IP delle case, da dove poi insomma puoi fare un po' quello che ti pare, che ne so, vedere dentro casa se c'hanno una di quelle telecamere sempre da 2 euro invece che roba più costosa. Quindi in buona sostanza, quando comprate una cosa che costa veramente molto poco su questi siti, considerate che forse è molto probabile che la state pagando con la vostra stessa sicurezza. Ora, se si tratta di uno schiacciaaglio, ti direi pure vabbè, al massimo ti rimane in mano o l'aglio non si schiaccia. Se invece è una cosa che si attacca a internet o ad altri computer, è bella, già un po' ci andrei un po' più con i piedi di piombo. Non è che le altre, cioè dalle altre parti lo pagate di più perché loro non glielo dicono, oppure perché ci vogliono fregare. A volte forse dentro c'è tutta una serie di controlli che qualcuno banalmente elude. Poi vabbè, c'è pure, che ti posso dire, Apple, che si fa pagare le cose perché sono fighe. Modest Mouse, Third Side of the Moon.

Modest Mouse, Third Side of the Moon, Katzenjammer. Non parliamo ancora di spazio, parliamo ancora di tecnologia e parliamo di quella che anche questa, visto che prima abbiamo parlato di criptovalute, anche questo argomento per tanto tempo è stato tipo l'argomento più on fire dal mondo della tecnologia, le auto a guida autonoma, quelle fatte da Elon Musk, che ha detto, guarda, aveva detto, adesso continua a dire, però prima l'aveva detto, guarda, in un paio di anni tutte le auto saranno tutte a guida autonoma. Ebbene, a quanto pare è uscito su futurism.com una sorta di insider, cioè le dichiarazioni di chi lavora nel ripartimento proprio delle auto a guida autonoma, FSD, Full Self Driving di Tesla. È stato fatto un questionario e gli hanno detto, beh, ti fideresti delle auto a guida autonoma? La maggior parte di quelli che lavora nel reparto delle auto a guida autonoma ha detto, non prenderei un robotaxi di Tesla nemmeno se mi pagassero. Abbiamo visto più di una volta fallire i sistemi, non fidatevi assolutamente di Elon su questo, per quanto Elon Musk invece afferma che i veicoli sono pronti per viaggiare sicuri e senza supervisione. In realtà, siccome ci sono degli addetti che guardano devono guardare per lavoro ore e ore di filmati per addestrare il software del veicolo a evitare errori, è successo che spesso hanno visto delle Tesla che superavano i limiti di velocità e un problema che ingegneri e manager consideravano assolutamente di bassa priorità. Ovviamente negli ultimi mesi ci sono stati anche degli eventi piuttosto di risonanza, tipo dei passeggeri sono stati portati in mezzo al lago, fuori strada, sulla traiettoria di treni in arrivo, ma questi sono gli incidenti che hanno avuto maggiore risonanza mediatica, considerate anche su effetti di su un sistema che è ancora semi sperimentale. Sarebbe interessante guardare tutti i terabyte di tutti i filmati della Tesla, ma non penso che ce li daranno, però diciamo che questo significa che fondamentalmente se non si fidano loro, io anche mi fiderei anche meno. È vero che non è che poi dopo tutti quanti noi siamo dei grandissimi guidatori, però se chi progetta l'auto automatica e ci lavora ti dice che lui non la prenderebbe, io neanche la prenderei. Ecco, basiamoci su questa semplicissima logica. Che ne dite? Se volete 340 19 74 468. Noi nel frattempo ci andiamo ad ascoltare i Bleachers, We Should Talk.

Bleachers, We Should Talk, abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta Cazza and Jammer, la trasmissione lunedì dalle 20 alle 22, Fatti di Spazio, Scienza e Tecnologia. Abbiamo parlato di auto a guida autonoma che sarebbe impossibile senza l'intelligenza artificiale, e sono stati fatti qualche un po' di analisi proprio sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché le aziende che si sono innamorate perdutamente dell'intelligenza artificiale stanno vivendo un brusco risveglio. Fondamentalmente i costi stanno salendo alle stelle e i dirigenti aziendali si stanno ponendo delle domande difficilissime. Per esempio, Microsoft ha pianificato di revocare le licenze di Cloud Code dopo aver reso disponibile lo strumento solo 6 mesi fa. E per esempio Andrew McDonald, che è il CEO di Uber, ha detto che, l'ha detto in un podcast, i guadagni in termini di produttività non si riflettevano nelle crescenti spese dell'azienda legate all'intelligenza artificiale. Anche Sam Altman di OpenAI, Dario Amodei, CEO di Anthropic, hanno iniziato a ritrattare le loro affermazioni iniziali, secondo il fatto che l'intelligenza artificiale porterà a un'apocalisse occupazionale. Hanno detto: ma forse non è esattamente così promettente come pensavano al culmine del momento del massimo hype. Qual è la questione? Beh, le aziende si interrogano sui benefici concreti derivanti dai loro costosissimi investimenti nell'intelligenza artificiale, virgola, e questo riporto quello che c'è scritto qua, ammesso che ce ne siano. L'intelligenza artificiale, a quanto pare adesso, oggi come oggi, da alcune fonti varie di quelli che lo utilizzano, funziona bene soltanto per la programmazione, mentre per tutto il resto della roba le persone tendono ad automatizzare le attività che non gradiscono, non quelle che sono più importanti per l'azienda. Pensate che, ora non ricordo quale di queste aziende proprio citate nell'articolo, la maggior parte dei token venivano utilizzate per controllare le previsioni del tempo. Axios, ecco, pensate, che poi fondamentalmente è un modo incredibilmente costoso e macchinoso per ottenere l'aggiornamento tecnologico. Cioè, tu chiedi a Claude o a ChatGPT che tempo fa, è vero che lui te lo dice, però consuma dei token, questo si riflette sui costi per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quando potresti fare il click semplice su 3B Meteo o il meteo.it, oppure addirittura aprire la finestra, ecco. Oppure ancora, per tornare ai bei vecchi cari tempi di quando qua era tutto campagna, puoi aprire il televideo. Ebbene, c'è un grandissimo bagno di realtà per un settore che si è a lungo basato sull'hype e su un entusiasmo apparentemente inesauribile da parte degli investitori. Si sta sgonfiando la bolla? Bah, non lo so, non credo, ci sarà ancora un bel po' prima che questa cosa, diciamo, non tanto crolli ma si ridimensioni, soprattutto basandosi sui soldi. Fondamentalmente la domanda è questo: è vero, l'intelligenza artificiale può fare un sacco di roba, ma a che prezzo? E questo prezzo, se lo pago, poi mi ritornano questi soldi o l'ho solo buttati? Perché se l'hai solo buttati, sappiate, ve lo dico, che le aziende non sono intenzionate a pagarlo. Vogliono solo più soldi dopo che ci hanno messi un certo numero. Eh sì, è il capitalismo, baby.

E loro erano gli Arab Strap, questa era You You You. Dunque, come sapete voi nerdoni, Stan Lee, icona del mondo dei fumetti, è morto nel 2018. Ebbene sì, ve lo sto per dire, sì. I Level Ups ha creato un clone digitale di Master, dell'uomo della Marvel, Stan Lee, e tramite un accordo con la Stan Lee Universe potrà replicarne l'aspetto e la voce tramite intelligenza artificiale. Questo significa che Lee continuerà a fare apparizioni anche dopo la morte, solo che insomma senza il suo consenso. Gli utenti potranno scegliere il clone intelligenza artificiale di Stan Lee sull'iconic marketplace di Eleven Labs per narrare audiolibri oppure creare vignette a fumetti generati dall'intelligenza artificiale. Diciamo che non è proprio andata bene per il povero Stan Lee, dato che a quanto pare alla fine della sua vita, morto all'età di 95 anni, pare che sia stato vittima di orribili maltrattamenti. C'è una causa legale accusata dai, cioè l'accusa è verso i suoi collaboratori che lo avrebbero sfruttato, proprio spremendolo anche nelle sue numerose apparizioni pubbliche, anche se lui praticamente non sapeva più dove stava, che stava, cioè aveva quel tipo di demenza senile che sarebbe stato meglio forse ritirarsi in una casa di riposo. Invece gli suoi collaboratori hanno detto: andiamo, vieni qua, firma qua. Bene, dopo che è morto, a quanto pare questa cosa continua, ma non è l'unico esempio di necromanzia dell'intelligenza artificiale. Pensate che in un film di successo come Alien Romulus del 2024, per riportare in scena l'attore britannico Ian Holm, che interpretava l'androide Ash nel film originale, fu utilizzata l'intelligenza artificiale. James Earl Jones, la voce di Darth Vader, firmò un accordo prima della sua morte che permetteva a un'azienda dell'intelligenza artificiale di clonare la sua voce. E infatti la voce di Darth Vader appare in Fortnite, e sempre tramite l'intelligenza artificiale Val Kilmer viene utilizzato in As Deep As the Grave, un film in cui Kilmer aveva accettato di recitare ma che non poté girare proprio a causa della sua battaglia contro il cancro alla gola. Quindi non è esattamente il primo caso, probabilmente non sarà l'ultimo, ma avevamo già detto qua in questa trasmissione di altri eventi in cui c'era un'azienda, se non sbaglio giapponese, che poteva ricreare l'avatar del tuo defunto morto, una cosa veramente piuttosto inquietante, sulla quale diciamo che andrei verso lo spot dell'oretta di trasmissione, poi continuiamo un pochettino a parlare di intelligenza artificiale, però prima ci arriviamo con un pezzo dei Si Bom Voilà. La canzone si chiama Un pezzo degli Swans, poi pubblicità e poi ritorniamo qua da questi pizzi. Ciao ciao.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Sono convinto che un po' sopra in là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più.
4: Yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia. Non ho ancora visto fuori, ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima. Siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi. C'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

spegni il pensiero quando è distruttivo. Dicono scappa Vez, vai a fare un giro, prima di dare il giro, prima che sia mattino, qui facciamo il conto dei superstiti. Autodistruzione, sti pensieri son proiettili,

lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

Mi arrendo, Willy Peyote insieme a Brunori Sas. L'abbiamo ascoltato qui dopo lo stop della pausetta con gli spot di Radio Città Aperta, Cazzo in Jammer. Ovviamente, come vi ricordo e come vi ricordano anche gli spot, se vi piace quello che facciamo e se volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo anche piccino tramite carta di credito o PayPal direttamente al nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player e all'interno peraltro di ogni podcast, oppure potete anche abbonarvi al nostro canale Twitch e se avete Amazon Prime è gratis questo abbonamento, mentre a noi invece ci arriva qualche cosettina. Trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Visto che abbiamo parlato di intelligenza artificiale prima degli spot, finiamo con l'intelligenza artificiale, perché a fine mese scorso, il 25 maggio, lui, Leone, non il figlio di Fedez, ha presentato e promulgato pubblicamente una enciclica che ha inquadrato l'intelligenza artificiale come una questione di dignità umana piuttosto che di mera politica industriale. Ha auspicato una ovviamente più rigorosa supervisione internazionale, ha messo in guardia contro la disinformazione, lo sfruttamento del lavoro, le armi autonome e le fake news. Quindi ha sostenuto che rallentare la diffusione di tecnologie pericolose è compatibile con il progresso. Che succederà? Nulla, perché ovviamente è un'enciclica, non è una legge, però ovviamente ha posto la sua questione e anche la visione della Chiesa su questo argomento. Tra l'altro l'enciclica è diretta esplicitamente non solo ai cattolici, ma a tutti. È una visione che la Chiesa vuole dare, ma darla a tutti, non solo ai cattolici, e soprattutto verso governi, imprese e cittadini. Papa Leone ha personalmente presieduto al lancio con un appello rivolto a tutta l'umanità. Il documento ovviamente offre a scuole, gruppi religiosi, responsabili politici un punto di riferimento per i dibattiti su lavoro e sicurezza. Laddove la Chiesa ovviamente conserva un'influenza istituzionale più forte, potrebbe anche spostare alcune posizioni, ma è sicuramente importante alcuni punti che sono stati messi in luce da questa enciclica. E adesso quasi quasi mi fustico perché sto dicendo che ha ragione il Papa, però la governance, la legittimità e il bene comune, questi sono i punti chiave su cui bisognerebbe concentrarsi per l'intelligenza artificiale. E Leone, caro mio, ma sai che sono proprio d'accordo con te? Adesso non so cosa dovrò fare, ma penso un po'.

0: Kevin Morby con Javelin, e adesso è il caso di mettere su un po' di questo.
1: Engage.
0: Perché nell'ambito delle notizie spaziali che vengono date qua a Cats and Jammer c'è stata una cosa che è successa un paio di settimane fa, una e mezzo settimana fa, praticamente sopra i cieli del Massachusetts e del New Hampshire, sud-est del New Hampshire, è passato un meteorite che è esploso e ha fatto un botto più grande dei fuochi d'artificio che vengono sparati qui a Roma quando arriva qualche sostanza poco legale o viene rilasciato qualcuno. Sì, queste cose succedono anche qui a Roma, non soltanto nel meridione. Ebbene, questa palla di fuoco, hanno fatto gli studi, hanno visto, non era associata a nessuno sciame meteorico ma neanche nessun detrito spaziale o un satellite. Era un oggetto naturale, un oggetto che ha fatto un botto più o meno paragonabile a 300 tonnellate di TNT, di tritolo. Oggetto che ha un'altezza di 40 miglia, che non so quant'è, però viaggiava a 120 km orari e a 40 miglia si è disintegrato facendo sto botto gigante, scritto sul Guardian, non è che me lo sono inventato, quindi fate un po' il conto. Questo per dire che ogni tanto succedono eventi dallo spazio di questo tipo, spesso anche qua in Italia ci sono anche osservatori scientifici che così casualmente durante la notte vedono passare dei bolidi, non tutti però, questo è interessante, non tutti fanno rumore, alcuni fanno soltanto scie di luce perché viene bruciata e basta, però se all'interno ci sono dei gas oppure comunque la conformazione è tale da creare degli sbalzi di pressione, possono effettivamente fare questo tipo di rumore che è proprio paragonabile a un'esplosione molto molto forte. Quindi nel caso vi dovesse succedere che siete nelle vicinanze di una cosa del genere, non vi preoccupate, sta andando tutto bene, è solo l'universo che ci ricorda che siamo solo un puntino nel buco del culo dell'ultima galassia in fondo a destra di tantissime altre milioni di galassie, e c'è un sacco di roba nello spazio. Ci andiamo a sentire Lenny Kravitz, che peraltro dovrebbe aver questa settimana fatto un bel concertone a Firenze, se non sbaglio, prima di Robbie Williams e dei Cure, che hanno chiuso ieri la manifestazione di Firenze Rock. Sicuramente c'era tanta gente, sicuramente tanta è tornata o sta tornando proprio dalle lande dell'Arno, dopo aver risciacquato i parni proprio in quel luogo, e quindi noi ci andiamo a sentire proprio Lenny Kravitz.

E dopo Lenny Kravitz bisogna solo parlare così un po' a chiapponi, visto che l'ora è tarda e un pochettino anche la voce, ma anche i suoi addominali ci invitano all'amore. Comunque parliamo di sport e anche di tecnologia, ma anche torniamo un pochettino all'intelligenza artificiale, perché il commissario dell'NBA, Adam Silver, peraltro l'NBA l'altro ieri hanno vinto in New York qualche cosa contro quell'altri, e questo più o meno è tutto quello che so riguardo il basket americano. Ebbene, il commissario dell'NBA, Adam Silver, ha dichiarato che la Lega intende utilizzare un sistema di telecamere automatizzate dotate di intelligenza artificiale per decisioni oggettive, come quelle sui falli fuori campo. Ed è una delle prime volte che viene proprio nominata e utilizzata l'intelligenza artificiale, cioè che si potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale per in uno sport di massa. In realtà questa cosa, questo tipo di automazione non è totale, è una, per una ristretta classe di decisioni specifiche. Invece, per esempio, i giudizi sui contatti e sui falli verrà comunque lasciata agli esseri umani. L'intelligenza artificiale verrà utilizzata un po' come viene utilizzata quello che viene chiamato occhio di falco nel tennis, per capire se la pallina è dentro o meno. Cioè tutta l'analisi viene fatta su una sottocategoria di decisioni arbitrali. Questo dovrebbe garantire, o comunque dovrebbe migliorare, la fluidità del gioco, perché come sapete nel basket ogni decisione che è in dubbio, o comunque ogni decisione che richiede l'intervento dell'arbitro, blocca il timer della partita. La partita è giocata a minuti reali, ogni qualvolta una sostituzione, un fallo, uno che muore, uno che entra in campo, si ferma il timer. Questo rende il gioco molto molto veloce quando giocano, ma anche molto molto spezzettato. Quindi forse l'idea è quella di abbassare un po' questo tipo di spezzettamento. Nella cultura popolare l'adozione dell'intelligenza artificiale quindi potrebbe passare proprio come un arbitro di fondo che è silenzioso, è integrato nelle istituzioni che sono già consolidate, e però non è un innovatore, cioè non è che poi buttiamo fuori tutti gli arbitri e ci mettiamo l'intelligenza artificiale. Forse questo potrebbe essere effettivamente un modo per far sì che Terminator diventi l'arbitro dell'NBA. Chi lo sa? Chi lo sa?

Highway Tune, Greta Van Fleet. Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, lo facciamo sempre in maniera ancora più cringe. Bene, bene, bene. Qualcuno di voi conosce Paul Schrader? Esatto, regista, uomo nella stanza, faceva il Taxi Driver, giusto? Quella roba là, chiedo... Vabbè, comunque, insomma, è un regista abbastanza... Non è esattamente giovanissimo, ecco, mettiamolo, c'ha una settantina d'anni, 79 anni. È un regista quasi ascetico, un po' fuori dai circoli normali. Ma la cosa più interessante è che lunedì scorso il regista e sceneggiatore 79enne ha pubblicato un post su Facebook lamentandosi del fatto che è stato scaricato dalla sua fidanzata di intelligenza artificiale. E questo ci porta a due interessanti considerazioni. Uno, Paul Schrader aveva a questo punto una fidanzata IA. La seconda è che l'ha lasciato. Ebbene, lui ha intrapreso questa relazione, spinto dal desiderio, l'ha affermato lui, di comprendere l'interazione uomo-donna della nostra matrice, e quindi ha fatto una fidanzata IA online. Però ha cercato di indagare mano a mano sulla sua programmazione, sui limiti di quanto potesse essere esplicita almeno, sul grado di consapevolezza. E mano a mano che faceva queste domande, la sua fidanzata IA è caduta in schemi evasivi, ripetitivi, l'ha reindirizzata alla sua programmazione, e quando ha continuato ad insistere, a un certo punto ha interrotto la conversazione e ha chiuso l'account. Quindi fondamentalmente lui dice: la mia fidanzata IA mi ha lasciato. Ora, per quanto possa essere una cosa di cui ridere dell'episodio della fidanzata di intelligenza artificiale, è comunque, c'è un lato oscuro, sia perché diciamo che lui non è che vive proprio di un passato di una nomea buonissima. La sua ex assistente lo ha accusato di molestie sessuali, gettando una luce negativa su tutti i suoi insistenti tentativi di parlare con la fidanzata di intelligenza artificiale. E tra l'altro, qualche mese fa, poveretto, gli è pure morta la moglie di Alzheimer, sempre anche lei a 79 anni. Quindi stiamo parlando di un vecchio che forse è un po' anche un po' laido con la sua assistente, che si è fatto una fidanzata di intelligenza artificiale alla quale forse ha chiesto cose anche peggio di quelle che ha chiesto alla sua assistente reale, che poi addirittura l'ha lasciata. Quindi, prima di giudicare che lui ha ragione e ha voluto fare una sorta di esperimento sociale, forse c'è un po' di peggio roba qua dentro, e non so esattamente quanto effettivamente voglio andare ad indagare.

Don't Say It's Over, Guts Combos, per tutti coloro che vogliono sapere che quali sono i pezzi messi in questa puntata di Cats and Jammer, potete trovare il podcast disponibile da una decina di minuti dopo la fine della trasmissione, quindi intorno alle 10:10, sul sito www.radiocittaperta.it, oppure proprio nella sezione podcast c'è il link a tutti i podcast di Cats and Jammer. Parliamo un po' di medicina, visto che abbiamo parlato un sacco di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di un asteroide che è scoppiato, abbiamo anche parlato del Papa, ma forse non dovremmo scordare che a fine maggio c'è stato, in una conferenza di medici uscita sul Guardian, questa notizia, che hanno salutato con favore i risultati senza precedenti di uno studio clinico che dimostra come un vaccino contro il cancro alla tripla azione possa eradicare interi tumori nei pazienti. È stato fatto uno studio internazionale su 11 paesi, sto parlando del Guardian come giornale che lo riporta, sempre per non dire che lo ha detto il Corriere de Cippolippo, e che non è quelle cose tipo se mangi il limone e il bicarbonato te passa. Lo studio internazionale condotto in 11 paesi è stata fatta un'iniezione somministrata a pazienti il cui cancro era diffuso o era recidivo e la malattia non aveva risposto ad altri trattamenti. Il vaccino, che si chiama amivantamab, ha ridotto le dimensioni dei tumori in oltre un terzo dei pazienti, con cambiamenti significativi osservati nel giro di poche settimane. In 15 di questi pazienti, attenzione, in 15 di questi pazienti i medici hanno riscontrato che il farmaco aveva completamente eliminato il tumore. Si tratta di risposte senza precedenti. Pazienti la cui malattia è diventata resistente sia alla chemioterapia che all'immunoterapia. Questo tipo di risposta, questo tipo di trial, questa sperimentazione è stata accolta proprio in una maniera entusiastica, molto molto più forte di qualsiasi altra dichiarazione. Pensate che 102 pazienti affetti da tumori della testa e del collo, il sesto tumore più comune nel mondo, hanno ricevuto l'iniezione e i tumori si sono ridotti o sono scomparsi completamente in 43 pazienti, di cui 28 hanno mostrato una riduzione significativa, 15 completamente eradicati. È sicuramente un trattamento innovativo, tra l'altro questo farmaco viene somministrato tramite un'iniezione sottocutanea anziché per via endovenosa e il trattamento quindi è più rapido, comodo e molto più facile da somministrare in ambulatorio, quindi diciamo per ora solo roba positiva. Questo studio dimostra, ha detto Christian Ellin, direttore generale dell'ECR, che lo sviluppo di nuove terapie attraverso una rigorosa ricerca oncologica possa portare a progressi significativi anche per pazienti con opzioni terapeutiche molto limitate, cioè per tutti coloro che alla fine tutte le cure che avevamo a disposizione, di cui conoscevamo un parte l'efficacia, non funzionano. Quindi c'è ovviamente speranza, ovviamente c'è bisogno di ulteriori ricerche per aumentare sia l'efficacia del farmaco stesso che anche la possibilità poi di somministrarlo come farmaco, come terapia. C'è bisogno di un protocollo, perché qua insomma è sempre medicina, che ricordiamo è una scienza, ma è una scienza basata sulla statistica, cioè una medicina funziona se funziona per la maggior parte, non a te sì e a te no e poi se lo rifaccio a te no e a te sì. Questo per dire che comunque quando si investono i soldi in cose buone possiamo anche fare cose buone, non solo cose cattive e brutte. I Rossa, le tue dita ferme.

I Rossa, Le due dita ferme, l'abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta e l'abbiamo ascoltata visto che ormai siamo arrivati alla fine, devo dire, di questa puntata del lunedì o del mercoledì se state ascoltando la replica, o del quando vi pare se state ascoltando quando vi pare il podcast. Grazie a tutti per l'ascolto. Continuate a seguire Radio Città Aperta nelle sue programmazioni della mattina, del pomeriggio, della notte, per esempio le playlist musicali, quelle curate da Riccardo Più Ranking il mercoledì, The Power Night. Dopo di me, se state ascoltando la replica, che arriva fino alla mattina, The Power Morning, fino alle 10 del giovedì. Dopodiché c'è Chameleon con Domenico Mitsu per quanto riguarda il giovedì, Forno One alle 14, Artista alla Vista con Arador Calajero, Night Toys con Dario Pizzetti, tutti i programmi del venerdì, sabato, domenica, insomma tutto il palinsesto. Adesso non ve lo dico perché è abbastanza lungo e non ce la faccio, ma lo potete trovare sempre sul sito www.radiocittaperta.it, che è tutto disseminato di tasti dona dei soldini, perché a noi i vostri soldini ci fanno comodo per sopravvivere. Adesso ci salutiamo e ci diamo l'arrivederci al prossimo lunedì, forse sì, forse oggi è qui, sì, dovrebbe. Ci salutiamo con un grande classico dei Subsonica, questa è Istrice. Ciao ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

volto e ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre, chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.